0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo, di RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: State ascoltando La macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
3: E non mi dire più niente, sì lo so.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi di far rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Saliamo sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? E cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina dal tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siamo sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? E ritroviamo anche questa canzone.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1983.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son

molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ho trovato la

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 21 luglio 2026, sono le 7 in punto e 23 secondi, 3 ore oggi belle toste di controinformazione, sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e già che ci siamo, buongiorno anche a voi che siete in macchina. Numero di telefono per interagire con il sottoscritto in tempo reale, perché quasi in tempo reale io leggo i vostri messaggi scritti e i miei vocali che avrete la bontà di inviare qui in radio al numero di WhatsApp 338 99 00 99 0. Ogni tanto lo dico e chiedo scusa a chi ha un cellulare, diciamo, non proprio di ultimissima generazione, uno di quei cellulari che non navigano in internet e che fanno quello che dovrebbe fare un telefono, quindi telefonare o al massimo inviare SMS. Purtroppo gli SMS noi sul computer non li riceviamo, quindi ogni tanto ci capita di andare a svuotare la casella degli SMS, ne troviamo centinaia e centinaia e però non abbiamo la possibilità di leggere in diretta, e di questo ce ne scusiamo, soprattutto con quelle persone che hanno quei telefoni che secondo me hanno una caratteristica incredibile: la batteria che dura una settimana, 10 giorni, ti dimentichi proprio di ricaricarla. Questo perché chiaramente i moderni smartphone, quelli che più o meno abbiamo tutti, o meglio quasi tutti, anche quando sono spenti o comunque accesi ma in stand-by, continuano a consumare batteria perché sono in collegamento continuo con la rete 4G o 5G, quindi questo significa che comunque un po' si usano i telefoni, un po' si consuma la batteria a distanza di 10, 12, 15 ore. Ci rendiamo conto che il livello di carica è sceso ben al di sotto del 50%, e quindi sì, ci abbiamo fatto una giornata ma siamo costretti a ricaricarlo. Sembra banalità questa cosa che sto affermando, però in realtà se noi allarghiamo un po' il concetto riusciamo meglio a comprendere il perché di una mia battaglia che può essere stantia, può essere noiosa, è quella che riguarda le auto elettriche. Quando io dico che l'auto elettrica dispone di una tecnologia obsoleta, o meglio una tecnologia agli albori, voi direte: ma sono due cose in contrasto tra loro. Sì, ma i problemi che derivano dall'uso di un'auto elettrica sono gli stessi, al di là del fatto che sia una tecnologia vecchia o una tecnologia troppo agli inizi. Signori, pensate da quanto tempo noi utilizziamo i telefoni cellulari. Ora, vogliamo dire che in Italia il primo vero telefono cellulare, i primi veri telefoni cellulari sono arrivati nel 1990 con i mondiali. Sì, è vero, prima c'era il telefono fisso in auto, ma era un altro discorso. Poi sono arrivati, c'era un telefono che qualcuno si ricorderà sicuramente, era una sorta di borsone che andava messo a tracolla ed era un telefono che ti permetteva di avere una batteria, insomma, sufficiente per farci tutta quanta la giornata, ma pesava tipo 4 kg, 5 kg, e la cornetta era attaccata a questo marchingegno con il classico filo del telefono. Ma comunque diciamo che più o meno con mi sembra si chiamasse MicroTac, no? Proprio all'inizio c'era il MicroTac e il Nokia, erano questi due telefoni che inizialmente venivano venduti. Quindi stiamo parlando del 90, e signori, dal 90 a oggi sono passati 36 anni. In 36 anni, con un numero enorme di aziende, enormi e di medie dimensioni, molte di queste poi sono scomparse con il passare degli anni, no? Ci sono stati tante marche di telefonia cellulare che hanno fatto la loro comparsa solamente per un periodo e poi oggi fanno parte solamente del mercato del collezionismo. In 36 anni, con una telefonia cellulare che è diventata globale, quindi con miliardi di persone, attenzione, miliardi di persone che hanno iniziato ad utilizzare il telefono cellulare. Io non so esattamente oggi quante siano le persone che dispongono di un telefono cellulare, ma credo, insomma, se al mondo siamo 8 miliardi, diciamo che almeno 5 miliardi, 6 miliardi dispongono di un telefono cellulare. Quindi una produzione enorme, una tecnologia che è andata avanti a passi da gigante. Eppure, ragazzi, nonostante investimenti enormi, nonostante vendite pazzesche, il problema del telefono cellulare è sempre quello della batteria. Cioè, una batteria che a mano che aumentano le funzionalità del telefono diminuisce la sua durata. Ogni tanto dicono: questa è una batteria che permette di... Ok, quindi diciamo che riesci a farci anche tutta quanta la giornata, ma poi dopo un tot di tempo ti accorgi che l'autonomia del tuo telefono diminuisce. E perché diminuisce l'autonomia del telefono? Perché la batteria del tuo telefono inizia a dare segni di stanchezza. Quindi vai a controllare tra le impostazioni del telefono stato della batteria e ti rendi conto che dopo un anno più o meno sta all'85-86%. Quindi in un anno tu hai perso il 15% di ricarica della batteria. In due anni perdi più o meno il 30% della capacità di carica della tua batteria. Quindi dopo due anni ti accorgi che con il tuo telefono prima ci facevi tranquillamente 12 ore, togli il 30% a 12 ore e ti trovi ad avere un'autonomia di 4 ore, quindi un'autonomia insufficiente. Questo, signori, è la tecnologia che riguarda gli accumulatori di energia, quindi dicasi batterie. Cioè, noi siamo a quei livelli. Se noi prendiamo questo discorso e lo portiamo poi alle auto elettriche, ci rendiamo conto che per la vita quotidiana e per l'uso quotidiano che ne dobbiamo fare è impossibile. O comunque un'auto elettrica non può essere utilizzata come unica vettura da una famiglia valida per 365 giorni all'anno, perché il meccanismo di accumulo di energia tende a deteriorarsi anche piuttosto velocemente con il passare del tempo. Tanto le batterie dell'auto hanno un ulteriore problema: il fatto che le ricariche veloci tendano a rovinare le batterie stesse. Quindi se un pacco batterie può durare, ipotesi, 5 anni, anche se poi alla fine dei 5 anni la capacità di carica delle batterie, se va bene, il 60% di quella che era al momento dell'acquisto dell'auto elettrica, signori, se noi ricarichiamo la macchina in modalità veloce piuttosto spesso, ci renderemo conto che l'autonomia tenderà a diminuire, e anche non in maniera lenta, ma in maniera molto veloce. Guardate, signori, io sto parlando di una cosa reale, e penso che attraverso la radio, attraverso il pensiero, attraverso le parole, si possa poi arrivare a far capire alla gente che certe cose che ci vengono imposte, se non le accetti così, se non le dai per scontate, se tu non pensi che quelle cose siano vere solamente perché c'è qualcuno che te lo ha detto, ma se ci ragioni, se proviamo tutti insieme a fare un ragionamento, e non c'è bisogno di cultura, non c'è bisogno di capacità, non c'è bisogno di conoscenza specifica di un determinato settore, ma basta fare riferimento a quella che è la nostra esperienza quotidiana, e visto che il telefono lo abbiamo tutti quanti, sappiamo perfettamente che cosa può significare magari trovarsi in una situazione di emergenza e torni a casa e devi tornare a casa e hai il 18% di batteria, c'è un problema, e ti accorgi che il telefonino, quello che poteva tenerti in contatto avvertendo, piano piano si scarica, anzi piuttosto velocemente si scarica, e nel momento stesso in cui si scarica tu non hai la possibilità di ricaricarlo, sei tagliato fuori dal mondo, quindi non puoi chiamare nessuno, non ti puoi collegare ad internet, semplicemente perché la batteria tu in quel momento non la puoi ricaricare, semplicemente perché la batteria in un momento di emergenza, in un momento di bisogno, in un momento che ha prolungato il tempo di arrivo, ha smesso di funzionare. E se ti capita con il telefonino è un problema, se ti capita con la macchina chiaramente i problemi sono ben diversi. Quindi io faccio questi ragionamenti, e li faccio tra l'altro di prima mattina, correndo anche il rischio di annoiarvi, correndo il rischio di farvi cambiare radio. Ma d'altra parte, signori, io ho sempre privilegiato, lo dico, il discorso della qualità al discorso della quantità. Questo è un momento, è una finestra che permette di confrontarsi. Ecco perché dico, io espongo le mie idee, espongo i miei pensieri, e voi avete chiaramente il diritto di esporre i vostri. Ecco perché vi do la possibilità di inviare i messaggi al 338 99 00 99 0. Sono momenti di confronto. Chiaramente parleremo anche oggi di quello che è avvenuto a Bologna, e anche qui cercherò di farvi riflettere, cercherò di farvi pensare. Ma appena tornerò in diretta dopo due minuti di pubblicità alla fascia delle 7:10, vorrei parlarvi di Grazia. Ma non Grazia, Graziella e la terza sorella, vorrei parlarvi di Grazia. Quindi se avrete la bontà di restare qui, allora vi dirò una cosa che probabilmente molti di voi hanno totalmente dimenticato, o è anche probabile non ne siano mai venuti a conoscenza.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima, e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 7:14 minuti primi e qualche secondo. Vi ho detto che avrei parlato di Grazia, quindi, perché poi ultimamente si è parlato molto della concessione della grazia a Mario Roggero da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci sono state delle polemiche, ci saranno ancora delle polemiche, perché poi, come succede spesso qui in Italia, un qualunque fatto di cronaca viene riletto in chiave politica, e poi ci sono gli schieramenti. A me questa sembra una cosa molto stupida, Devo dire che a me sembra una cosa molto stupida, perché io sono sicuro, ma lo dico seriamente, che anche chi vota PD, quindi chi vota, io dico PD, non dico le fasce più estreme della sinistra, perché lì si parla proprio di una, si parla di menti obnubilate dalla ideologia, quindi menti obnubilate dall'ideologia. È un po', no, che non dicevo una cosa di questo genere, gratis su RTR 93, ti ricordi? Perché rammento sempre che ne siamo gratis, in quanto non vi chiediamo soldi, non facciamolo questo e non percepiamo contributi pubblici. Però anche a sinistra, in momento, ci sono persone che dicono: vabbè, ma Mario Roggero non è che debba essere premiato, non è che dovrebbe ricevere una medaglia, però visto quello che ha subito e quello che ha subito la sua famiglia, una reazione, per carità, esagerata, una reazione, per carità, esecrabile, un'azione, per carità, condannabile, va compresa, perché comunque stiamo parlando di un essere umano che era stato sottoposto a delle pressioni psicologiche difficilmente gestibili. Ma questo lo pensano anche a sinistra, ma non lo dicono. Non lo dicono. Lo vedete quando si parla di, da una parte, compattezza, dall'altra cervello mandato all'ammasso, mentre io ho trovato a destra, in ambito di tutto quello che può essere considerato politicamente di destra, anche dei pensieri dubbiosi. Cioè, a destra io ho sentito molte persone dire: sì, vabbè, però li ha giustiziati, sì, vabbè, però è sceso in strada con una pistola, e se avesse sparato, e se sparando avesse colpito un innocente. Cioè, a destra c'è questo dubbio, cioè il cogito ergo sum, il pensare quindi essere, a destra ha un senso, a sinistra no. A sinistra non c'è bisogno di pensare, ci sono altri che ti dicono: questo è, e questo tu devi affermare. E questo mi procura un profondo senso di rabbia, perché vedo che da una parte c'è uno spirito di squadra, dall'altra parte questo spirito di squadra non c'è, che è uno dei problemi della destra, ma nello stesso momento è anche una delle cose importanti della destra, è uno dei capisaldi della destra. Mentre a sinistra abbiamo una massa grigia di menti che non pensano, a destra abbiamo una platea di persone che hanno dei concetti molto individualisti e legati alla libertà. E quindi la libertà ti porta anche a criticare, senza renderti conto che questo vuol dire remare contro. Io vi sto facendo un'analisi sociologica di quello che è la destra e la sinistra. E quindi si è parlato della grazia, addirittura il ministro Nordio è stato bacchettato dal presidente della Repubblica, perché il presidente della Repubblica gli ha ricordato che è competenza del presidente della Repubblica e concedere o meno la grazia. Però la concessione della grazia passa attraverso un iter, quindi devono esserci chiaramente dei gruppi di persone, dei gruppi politici che lavorano affinché possa essere presentata la domanda di grazia, che non vuol dire che poi la domanda di grazia venga accolta, ma il presidente della Repubblica riceve delle segnalazioni, non lui chiaramente in prima persona, il suo staff, il suo entourage, il presidente della Repubblica firma un qualche cosa che il suo entourage ha già controllato più e più volte. Comunque, parlando di grazia, io vi faccio un nome,

negli anni di piombo in Italia e è strettamente legata all'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Quindi siamo nel 1972, mattina del 17 maggio, Luigi Calabresi, dopo aver salutato la moglie incinta e il figlio piccolo, scende in strada e non fa in tempo ad arrivare alla sua auto, che viene assassinato proprio poco fuori dal portone con due colpi di pistola. Vorrei ricordarvi che stiamo parlando del 1972 e il commissario Luigi Calabresi era aspramente contestato, la figura del commissario Luigi Calabresi era aspramente contestata dalla sinistra extraparlamentare. Ricordo ad esempio il giornale Lotta Continua, diretto da Adriano Sofri, che aveva portato avanti una campagna di stampa molto feroce nei confronti del commissario Calabresi, il quale è stato coinvolto nelle indagini successive alla strage di Piazza Fontana ed era accusato di essere uno dei responsabili della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, che era precipitato dalla finestra della questura. Passarono parecchi anni, però, prima che le indagini potessero escludere definitivamente che Pinelli cadde dalla finestra perché spinto appunto dal commissario Calabresi. Per molti anni l'omicidio del commissario Luigi Calabresi restò irrisolto. Ma nel 1988, quindi stiamo parlando 16 anni dopo la sua morte, un ex militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, decise di confessare il proprio coinvolgimento nell'omicidio e accusò Ovidio Bonpressi di essere materialmente lui l'esecutore dell'omicidio, ma anche altre due persone di essere i mandanti, uno Adriano Sofri e l'altro Giorgio Pietro Stefani. A quel punto partì una vicenda giudiziaria lunghissima che durò più di 10 anni. Ci furono condanne, assoluzioni, annullamenti, nuovi processi e alla fine del 2000 la sentenza divenne finalmente definitiva. Bonpressi, Sofri e Pietro Stefani vennero condannati tutti e tre a 22 anni di carcere, mentre Leonardo Marino, il pentito che con le sue rivelazioni contestate, sia chiaro, ma comunque ritenute credibili, a 11 anni, ma a quel punto erano già passati i tempi per la prescrizione e quindi Leonardo Marino non andò mai in galera. C'è da dire che gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti. Ovidio Bonpressi soffriva di gravissimi problemi di salute, almeno così si era detto, e era fortemente depresso, non mangiava, era anoressico, e quindi queste sue condizioni per i medici rendevano la sua presenza in carcere incompatibile, e quindi gran parte della pena la trascorse agli arresti domiciliari o con l'esecuzione della pena sospesa. Nel 2006, 6 anni dopo, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli concesse la grazia per motivi umanitari. Attenzione, la grazia non cancellò la condanna, ma estinse la parte di pena che gli restava da scontare. E questo fu uno dei primi atti del mandato del Presidente della Repubblica nel 2006, Giorgio Napolitano. Ora, domanda che io mi faccio. Sia chiaro che la concessione della grazia è una decisione del Presidente della Repubblica. Chiaramente, come vi dicevo prima, c'era stato un iter presentato da svariati parlamentari, campagne di stampa che erano state fatte e così via. Però, domanda che io mi faccio, se le gravissime condizioni

0: salute di Ovidio Bompressi ne avevano determinato l'incompatibilità con il regime carcerario. Oggi siamo arrivati al 2026 e Ovidio Bompressi, fortunatamente per lui, è ancora vivo. Ma così come è successo per altri terroristi che, rifugiatisi in Francia, ricordo solamente un nome, Marina Petrella, che sembrava lì lì ad un passo dalla morte, alla quale non è stata concessa l'estradizione. Sono passati 25 anni e Marina Petrella è ancora viva. Allora, la domanda che mi faccio è questa: perché si fa tanto rumore quando qualcuno ha provato a parlare di grazia per Mario Roggero? E qui dobbiamo considerare l'operato della magistratura italiana. Quindi, come io ho sempre detto, le sentenze, quando sono definitive, sono definitive. Top. Quindi la sentenza definitiva ci dice che Ovidio Bompressi uccise il commissario Calabresi. 17 maggio 1972, lo attese sotto casa e gli sparò in faccia, ok? O alle spalle, adesso non ricordo esattamente comunque, gli sparò e lo uccise. Questo dice una sentenza definitiva di un tribunale italiano. Il fatto che i giudici, gli imputati, i condannati si siano sempre dichiarati innocenti ci sta, ma io non credo a loro, credo a una sentenza del tribunale, una sentenza definitiva. Vi ricordate anche tutto quello che c'è stato intorno ad Adriano Sofri, con tutti che contestavano la sua condanna, per me Adriano Sofri è il mandante dell'omicidio del commissario Calabresi. Non lo dico io, lo dice una sentenza definitiva di un tribunale italiano. Allora, se un presidente della Repubblica, la figura, ha concesso la grazia ad un assassino, mi spiegate come sia possibile che anche solo prendere in esame la concessione della grazia ad una persona che ha sempre lavorato, padre di famiglia, che ha avuto una reazione sicuramente esagerata, ma dettata dalla pressione psicologica, dalla paura che stava subendo e che stava smaltendo in quei minuti, cioè è un argomento tabù, non se ne può parlare. Cioè, io vi dico sinceramente che la mano ad Ovidio Bompressi non gliela stringerei, e la mano al Mario Roggero, e attenzione, io voglio sottolineare una cosa di questo genere: io non conosco il signor Mario Roggero, ma istintivamente non mi sta simpatico, non è una persona che mi sta simpatica. Io infatti non voglio difendere Mario Roggero, perché, anzi, se proprio devo essere sincero al 100%, mi sta pure un po' antipatico, cioè proprio come figura mi sta pure un po' antipatico. Ma io penso a ciò che ha fatto Mario Roggero e penso, attraverso un gioco di fantasia, a quello che avrei potuto fare io in quei determinati momenti. E purtroppo, lo dico purtroppo, io mi ci rivedo nel comportamento di Mario Roggero. Penso che ognuno di noi, se vogliamo essere onesti, perché è facile dire io non lo avrei mai fatto, io non avrei mai avuto una pistola, e grazie al cazzo consegna mozzarella di bufala, che cazzo, cioè la pistola non ti serve, prova a lavorare in una gioielleria, tra l'altro la gioielleria è tua, l'azienda di famiglia, hai subito 4 rapine, una di queste è anche particolarmente violenta, è chiaro che la pistola ce l'hai. Cioè, io quando sento dire, dice, io raccolgo i cartoni, ma non avrei mai una pistola, e grazie al cazzo, cioè raccogli i cartoni. Cioè, devi anche capire qual è il tuo lavoro, devi anche capire qual è la tua professione. A volte, purtroppo, lo dico purtroppo, avere un'arma è anche uno strumento che permette di difenderti in momenti che speri non capitino mai. Ma a me, di Mario Roggero come persona, di lui non mi interessa nulla. Io parlo di Mario Roggero per quello che è successo. E devo dire che provo una naturale vicinanza per il suo comportamento e provo un'enorme rabbia nel pensare che chi, quelli che sono i veri, reali responsabili di ciò che è accaduto e che in base al proprio comportamento hanno determinato però la propria dipartita da questa terra, signori, oggi si trovano a guardare, non credo dall'alto, ma dal basso, quello che sta succedendo ai loro familiari, che potranno godere dei proventi di una rapina in differita. Cioè, quello che avrebbe potuto portare loro in termini di gioielli da consegnare poi ai ricettatori ed avere alcune migliaia o decine di migliaia di euro, sono tramutate in centinaia di migliaia di euro. Quando qualcuno dice è una rapina finita male, e per i familiari dei rapinatori è una rapina finita bene.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33 minuti primi in questo secondo. Arrivano tanti messaggi al 338 99 00 99 0. Ce n'è uno di Alessandro che comunque va analizzato perché è un messaggio intelligente. Dice: tu stai parlando di precedenti creati erroneamente da vecchi presidenti della Repubblica. Non credo ci sia bisogno di creare un precedente di questa portata sulla legittima difesa, e comunque sui social quelli di destra non prendono in considerazione altre vie oltre a quella della grazia, perché ha fatto bene, e anzi che non ha ucciso anche il terzo e la pistola era detenuta illegalmente. Per quanto possa comprendere la reazione, la condanna c'è, è anche molto ridotta, e non creerei un precedente di questa portata. Allora, Alessandro, una piccola precisazione. La pistola non era detenuta illegalmente. La pistola era detenuta legalmente, ma non poteva essere portata al di fuori dell'esercizio commerciale. Quindi non era detenuta illegalmente. Ne è stato fatto un utilizzo sbagliato. Però tu mi permetti una riflessione, no? E dici: quelli di destra non prendono in considerazione altre vie se non la grazia, anzi dicono che ha fatto bene, doveva accoppare anche il terzo, più o meno è questo. E qui, Alessandro, chiaramente non stiamo parlando di me o di te in questo momento, io sto generalizzando, poi è probabile anche che lo faccia io, probabilmente anche che lo faccia tu, però sto generalizzando. Allora, in privato o in ambito privato noi tendiamo, ripeto, noi è un plurale maiestatis, ok? Noi tendiamo a comportarci tendiamo a dire delle cose che in pubblico non è che non diremmo, ma non possiamo dire, perché ci è stato imposto l'utilizzo di un linguaggio diverso, perché altrimenti potrebbe risultare offensivo nei riguardi di una determinata categoria, e le categorie possono essere tante, adesso magari le possiamo anche elencare insieme. Tra se ti riunisci con un gruppo di persone e c'è qualcuno che dice oh sì, il pensiero generale è questo. E poiché non c'è bisogno di avere una approvazione o di apparire migliori di quanto in realtà non siamo, in un ambito, ripeto, privato, ristretto, il pensiero, oh ma siamo sinceri, secondo me ha sbagliato e ammazza pure il terzo. Cioè il pensiero che secondo me è maggioritario, ma dove accoppa pure il terzo. È un pensiero brutto, certo, naturale che è un pensiero brutto, Alessandro, lo riconosco perfettamente. Però se io adesso facessi un micro sondaggio tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi, ci renderemo conto, io e te, che come se fosse, ripeto, un incontro tra amici e stiamo mangiando una pizza, ok? Ah sì, vabbè, sì, ha esagerato, però dove accoppa, già che ha esagerato, dove accoppa pure il terzo. Questo è il pensiero. E il pensiero non lo puoi fermare. Cioè, su quello che sono le nostre convinzioni, anche molto radicate, Alessa, siamo io e te, ok? E io ti devo indicare una persona, siamo in macchina e ti devo indicare una persona che indossa una maglietta che volevo comprare, ok? Dico, ah, vedi, ci sono quattro persone alla fermata, ok? Vedi, quella è la maglietta lì e quella è quella che io vorrei, questa è la maglietta che avrei voluto comprare, tu quale? Quella, ci stanno 6-7 persone ad aspettare, e io ti dico, ma quella che è del ciccione, il ciccione, il ciccione, perché c'è questa persona che pesa un quintale 20, sta aspettando l'autobus, e io per identificarlo, per permetterti di identificarlo, per spiegarti di chi si tratta, dico è il ciccione, e tu capisci perfettamente, non è che mi dici perché hai detto ciccione, è body shaming, non me lo dici. Se andassimo in televisione e io e te partecipassi a una trasmissione, un confronto, no? E io etichettassi una persona come ciccione, tu mi diresti no, questo non lo puoi dire, mi riprenderesti in pubblico, in privato diresti ah ciccione, perché è solamente un modo per identificare. Ma questo riguarda il nostro modo di esprimerci. Noi in un momento in cui siamo in una ristretta cerchia, anche protetta di persone, diciamo delle cose che pubblicamente non si possono più dire. Cioè, se tu hai ma io cerco chiaramente di fare degli esempi. È normale che poi questo serve per avviare una discussione, no? Se nel condominio dove abiti al secondo piano c'è una coppia di due donne che si amano che sono persone gentilissime, educatissime, carinissime, e poi io ti parlo, ah, sai quella coppia che sta al secondo piano, ma quale? Due lesbiche. Ma non è per insultare quelle due ragazze o signore che siano, è per fartelo capire. E siamo convinti, attenzione, io sto entrando in un terreno minato, perché lavoro con le parole e le parole costruiscono pensieri, i pensieri poi costruiscono opinioni e uno si confronta con le parole. Io ho sempre detto che fortunatamente, ripeto, fortunatamente a livello di lessico noi abbiamo fatto enormi passi in avanti, quindi oggi chiaramente determinati termini sono considerati un insulto, ok? Quindi una coppia formata da due uomini è una coppia gay. Ma ti faccio l'esempio, Alessandro. Ma parlo con te, ma potrei parlare con qualunque altra persona, adesso non è che ti ho preso di mira, anzi stiamo parlando in maniera molto amichevole. Se al secondo piano ci fosse una coppia formata da due ragazzi gentilissimi, simpaticissimi, carinissimi, con i quali buongiorno, buonasera, ti scambi pure due parole quando stai all'ascensore, e un giorno parlando, e quella è la coppia che sta al secondo piano, quelli che stanno all'interno sei, qua, e i due froci, io non lo direi mai in diretta, non mi permetterei mai di utilizzare una terminologia di questo genere. In privato molti, secondo me, la utilizzano. E anche la parola che oggi è tanto stigmatizzata, condannata, io fino a qualche anno fa era diventata una mia, come posso dire, una controbattaglia personale. Tu non vuoi che io la utilizzi e io la utilizzo apposta, perché non ci trovavo nulla di insultante, ok? Ma un giorno ho sentito una persona nera che diceva: voi potete continuare ad utilizzare il termine negro, però se lo utilizzate per me è fortemente offensivo. Ho ragionato e ho detto: scusa, ma se lo ritiene veramente offensivo, perché io devo offenderlo senza una ragione? A me non costa niente togliere la lettera in mezzo, la G. Se da negro diventa nero, io utilizzo il termine nero. Se questo vuol dire che vuol dire farlo vivere meglio, ma io lo posso fare, e non è neanche uno sforzo, è semplicemente un po' di abitudine, ok? E quindi io non ho più utilizzato quel termine. Non lo reputo un insulto, non lo reputo offensivo, ma se chi lo riceve lo reputa offensivo, per quale motivo allora io devo continuare in quel mio atteggiamento? E ho cambiato. Da adesso le persone con la carnagione nera le chiamo nere, stop, ok? Ma in privato, e sono tanti quelli che ragionano come il sottoscritto, e l'esempio che ti faccio è quello che lo vedi quello lì alla fermata dell'autobus, guarda le scarpe. Quali scarpe? Quelle sono le scarpe bianche, ce ne stanno quattro, che scarpe? È negro. Ah, ma non è un insulto, perché quello che noi abbiamo dentro in termini di storia, abitudini linguistiche, poi in pubblico noi possiamo anche cambiarle certe forme, ma non dentro di noi restano. Ecco, diciamo che quando ci esprimiamo e lo facciamo in una situazione che sappiamo perfettamente che non ci porterà in un tribunale, siamo molto più veri. E quando ci esprimiamo in quel modo non lo facciamo mai per insultare, no? Ho risposto a te Alessandro, perché tu mi hai detto: quelli di destra dicono che alla fine doveva accoppare pure il terzo, perché credo che sia un pensiero molto più diffuso in realtà di quanto si voglia far credere. Io sono convinto che anche a sinistra, non l'estrema sinistra, ci siano tante persone che in privato dice: sì, ha sbagliato, però comunque, già che ha sbagliato, poteva far secco pure il terzo. Cioè, questo è quello che accade. Se avessimo invece tutti quanti noi una maggiore onestà intellettuale nel affrontare le notizie, più tardi ve lo dicono, io parlerò della vicenda di Fakir, il 42enne ucciso morto, significa che io già sono in possesso della verità, quindi già so quello che ho. Il 42enne è morto a Bologna, e vi farò riflettere su alcune cose che magari vi sono sfuggite, ma solo analizzando in maniera nuda e cruda i fatti di cronaca. Ma ne parleremo tra un po'. cioè diciamo che intorno alle 8:30 più o meno, magari parleremo di questa cosa di Fakir. E io poi passo di palo in frasca, perché sapete cosa mi è venuta in mente? Ieri, mentre stavamo cenando, abbiamo iniziato a parlare, poi ho detto di cos'è che ho parlato in radio delle pennette alla vodka che stanno tornando. Eravamo in quattro a cena, quindi ognuno ha portato ha messo sul tavolo i propri ricordi, e c'è una cosa che oggi è sparita da tutti i menù, e era un po' ovunque. E sai, le specialità, no? Andava in un ristorante e ci sono le specialità, c'è lo chef che ha l'ingrediente segreto, fa una cosa. C'erano i tortellini dello chef e ti aspettavi che fosse una preparazione incredibile, no? I tortellini dello chef erano uguali ovunque. Il prosciutto, quello tipo cotto, tagliato a cubetti, i piselli, la panna, una cosa di grande semplicità. Piselli, prosciutto, qualcuno ci metteva anche i funghi, qualcuno, non tutti ci metteva anche i funghi, e la panna. Ed era una cosa che quando vivevo da solo la facevo, porca miseria, ed ero contento del risultato. Siate sinceri, da quanto tempo non vi fate un piatto di tortellini, panna, prosciutto e piselli? È una vita, ragazzi, una vita. È scomparso completamente dai menù. Infatti si chiamano tortellini dello chef, e ogni volta che chiedevi: scusi, come sono i tortellini dello chef? Sono panna, piselli e prosciutto, e ripeto, qualcuno ci metteva i funghi, ma non erano obbligatori, capito? C'era questa panna che si chiamava, non mi ricordo, la panna chef, c'era un marchio panna chef, la panna. Infatti mi ricordo che quando vivo da solo prendevo questo cosino di panna piccolino, panna già pronta, se ci penso. Ora, se mi vedesse, se mi avesse visto Cannavacciuolo, mi avrebbe fucilato sul posto, però a quel punto avrebbe avuto ragione, e secondo me il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto concedergli la grazia, no? Però ricordo perfettamente che tortellini rigorosamente fioravanti. Che poi il tortellino fioravanti, io non so se lo vendano ancora, no? Era tortellino secco, con una scadenza un paio di millenni più avanti. Tortellini fioravanti. Quindi tortellino fioravanti che veniva buttato in acqua bollente, poco tempo di cottura, e poi in un pentolino tu ci versavi a freddo sta panna, poi aprivi la cosetta, aprivi la piccola vaschetta con il prosciutto tagliato a cubetti, boom, aprivi un barattolo, lo scolavi, boom, ci mettavi i funghi, la mescolata. Nel frattempo, dopo 2 minuti, i tortellini fioravanti erano cotti, li scolavi, li rimettevi in padella, buco, la panna, mamma mia, ragazzi. Oh, e mi piaceva pure. Oggi, se provassi a fare una cosa di questo genere, probabilmente finirei di digerirli a poco prima della vigilia di Natale. Però chiaramente passano gli anni, e quindi passano gli anni, cambia anche la capacità di digerire anche i mattoni. Uno dei ricordi che ho di quando ero proprio ragazzo, adolescente, capitava di magari tornare a casa, ma neanche poi tardissimo, quindi aprivo il frigorifero, e ricordo che spessissimo c'erano le polpette fritte. Mia madre faceva le polpette fritte, e dentro erano le polpette di aglio, e poi c'era anche un po' di carne, ma erano soprattutto le polpette di aglio. Mamma, fritte di frigorifero, le polpette, me ne mangiavo una decina, dopo un minuto stavo a letto, e dopo 3 minuti le avevo già digerite. Oggi, se sento una che abita a 200 metri di casa mia che sta facendo un soffritto con l'aglio, devo prendere la citrosodina. Vabbè, E vabbè, ho detto, a parte gli anni passano, che volete.
2: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Tanto ieri è stato il compleanno di Sabrina, che ha festeggiato il suo 66esimo compleanno, quindi dice: ma ieri me ne hai fatti gli auguri? No, non te l'avevo fatti, Sabrina, te li faccio oggi, che comunque fare gli auguri in ritardo, questa è una formula che uso io quando mi dimentico il compleanno di qualcuno. E poi devo fare attenzione, perché se mi dimentico per due anni consecutivi il compleanno di qualcuno, poi diventa poco credibile. Generalmente la formula che uso è questa: e fare gli auguri il giorno del compleanno è banale, quelli che ti vogliono veramente bene il compleanno te lo fanno il giorno dopo. E generalmente la risposta è, non è che nessuno dice va scherzi, grazie mille, così è, però poi se farli il giorno dopo è sempre una toppa, c'è questo messaggio. Dice: sono un'ora a favore dire qualcosa che nessuno dice nel nostro mestiere. Durante una rapina non rischi l'incasso del giorno, ma i risparmi di una vita, merce in parte ancora da pagare, il crollo totale di tutto quello che avevi costruito per te e per la tua famiglia. Ti restano una montagna di debiti e risarcimenti ai clienti che avevano in riparazione i propri preziosi. E per quelli che parlano di assicurazione, sappiano che i costi per rischio rapina sono talmente alti che dopo qualche anno la rapina te la fa l'assicurazione. Ora pensate un attimo all'esasperazione di quel povero cristiano che per ben 3-4 volte è stato messo in ginocchio da dei delinquenti che, pistola alla mano, gli hanno portato via tutto a suon di cazzotti a lui, alla moglie e alla figlia. Ecco, queste sono le cose, i messaggi che fanno riflettere, no? Perché poi, sai, ognuno di noi ha conoscenza perfetta del proprio lavoro, no? Anche delle caratteristiche del proprio lavoro, e ne può parlare. E ci sono lavori invece che noi non conosciamo, o comunque riteniamo di conoscere, anche se in maniera molto superficiale. Cioè un gioielliere, ora non è che voglio tornare a perorare la causa di Mario Roggero, ma un gioielliere non è solamente un commerciante. Ok, se io ho un negozio dei casalinghi, faccio un esempio, ok? E ho 40 metri quadrati di negozio. Apro vado a lavorare la mattina, tiro sulla cinesca, entro dentro al mio negozio di casalinghi e sto lì in attesa, una piccola ferramenta, cosa di, io parlo come estensione in termini di metri quadrati, no? Se ci avete fatto caso, le gioiellerie non sono di 5, cioè non è che vai da Tiffany a New York che sono 5 piani, no? La gioielleria di quartiere, la gioielleria di paese, stiamo parlando di 30 metri quadrati, 40 metri quadrati, non di più, capito? Quindi l'attività commerciale è un piccolo negozio. Ok, però io vado, sono un commerciante, apro la sede, sto dentro al negozio, vendo il pentolino, guarda, roba lì, no, quello che è. Il rischio di subire una rapina è minimo, ci può stare, ma è comunque minimo. Un gioielliere, ragazzi, se ci avete fatto caso, non è che voi in gioielleria entrate sportivamente come quando andate al bar, c'è la porta, te la deve aprire, te la deve vedere, cioè il gioielliere vive blindato all'interno della sua attività, blindato, cioè, capito? Il fatto che un gioielliere subisca una rapina rispetto ad anche un bar, anche una farmacia, oggi le farmacie sono considerate un po' spesso il bancomat dei drogati. E questo io ho parlato con tanti farmacisti, questo il farmacista lo sa. Cioè, arriva il drogato, ti chiede se prende qualche centinaio di euro. Oggi, tra l'altro, col fatto che di contanti ne girano sempre meno, anche le rapine fruttano di meno. Un bar subisce una rapina, anche l'incasso della giornata, anche un cospicuo incasso, ok? Ma è l'incasso della giornata. Cioè, che cosa puoi rubare in un bar? 10 stecche di sigarette, qualche gratta e vinci, ammesso che ci sia pure quel servizio? Questo nostro amico Orafo ci mette in contatto con una realtà alla quale io anche non avevo pensato. Cioè, lo dico a voi, no? Voi, lo dico anche a quelli. Guardate, voglio farvi un esempio. Voglio farvi un esempio. Voi avete un gioiello di famiglia al quale tenete in maniera particolare, al di là del valore di quel gioiello, ok? Che può essere di alcune migliaia di euro, ma quel gioiello rappresenta la storia della vostra famiglia, quindi è appartenuto, che so, alla vostra bisnonna, poi è appartenuto alla vostra nonna, poi alla vostra mamma, ed oggi lo avete voi. Cioè, quando indossate quel gioiello, quel monile, insomma, al di là del valore, che può anche essere importante, però vi fa effetto, no? Se avete delle foto della vostra bisnonna e quella spilla, per esempio, la indossava vostra nonna e ci avete la foto, e poi la stessa spilla la indossava vostra nonna, vostra madre, cioè, quel gioiello ha un valore che non solo è economico, ma per voi è anche affettivo, ed è un valore importante, è un valore, insomma, è un qualche cosa che vi riguarda direttamente. I rapinatori che entrano in gioielleria dopo che voi avete portato questo gioiello in gioielleria per delle riparazioni, se ve lo portano via, ragazzi, il responsabile è il gioielliere. Cioè, vi hanno portato via non solo la parte economica che il gioielliere dovrà in qualche modo risarcirvi, ma vi hanno portato via anche un ricordo importantissimo. Allora, se poi voi perché io ho la necessità di portarvi all'interno di una sceneggiatura, e mi rivolgo ora in questo momento a tutti quelli che dicono: però li ha ammazzati, però li ha giustiziati, però ha sbagliato. Ecco, voi provate ad immaginare questo. Provate a immaginare che uno di quelli che aveva rapinato Mario Roggero si era appropriato di un gioiello che fa parte della vostra storia, fa parte della vostra famiglia. E se Mario Roggero non li avesse accoppati, 2 su 3, quel gioiello avrebbe preso altre strade, avrebbe preso altri lidi, sarebbe finito magari regalato alla moglie di uno dei criminali, o venduto ad un decimo del prezzo ad un ricettatore, poi magari smontato, squagliato, quello che è. Ecco, voi provate a immaginare questo. Voi avete portato questo gioiello nella gioielleria di Mario Roggero affinché lo potesse riparare. Quel gioiello era stato rubato, portato via. Ma quel gioiello è stato recuperato grazie a Mario Roggero, che ha accoppato quei delinquenti. Voi siate sinceri, visto che senza volerlo vi sareste ritrovati ad essere protagonisti, coprotagonisti, ok? Comparse di questa storia. Pensereste la stessa cosa di Mario Roggero? Ma io non è che lo devo difendere, cioè io non devo difendere Mario Roggero, io vi devo far riflettere e cercare di mettervi di fronte ad una realtà che è difficile accettare. Ma non siete peggiori se pensate che Mario Roggero abbia fatto bene? Non siete peggiori e non siete migliori se oggi ritenete Mario Roggero un assassino da condannare a tutti i costi. Anzi, visto quello che ha fatto, i 14 anni e 9 mesi sono da considerare quasi un premio. Voi dovete essere onesti, non migliori o peggiori. Dovete essere onesti con voi stessi.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: Oh, che è successo? Porca miseria, è proprio una volata. No, no, mi sono. È stata una mia piccola distrazione. Vabbè. Ieri vi ho detto una cosa, poi qualcuno me l'ha ricordata, e volevo parlare delle colazioni di un tempo, cioè quando almeno io ero bambino, e rapportarle alle colazioni di oggi, sicuramente molto più salutiste, sicuramente oggi molti genitori sono più attenti a quello che si mangia. Io ricordo che spessissimo, allora, avevo due tipi di colazione, una l'estate e una l'inverno. Chiaramente quando ero bambino, ok, quando il bambino arriva in cucina e trova la colazione fatta, era una realtà diversa, era una realtà di paese, quindi non è che dobbiamo immaginare oggi il fatto che il bambino sia il principino che arriva e trova. Era una realtà diversa, quindi cerchiamo di renderci conto, stiamo parlando pure di una vita fa, no, ormai. E quindi io d'inverno, prima di andare a scuola, scendevo, arrivavo in cucina e trovavamo tutti noi la nostra colazione, e la colazione era uguale per tutti. Enorme tazza, ma bella tazza, ripiena di latte, con dentro un po' di caffè, ma un po', cioè proprio tanto da macchiare il latte, appena appena tanto da macchiare il latte, e una marea di pane insuppato e sopra 3-4 cucchiaini di zucchero. Quella è la nostra colazione. Ma era, non so adesso quante calorie avesse quella colazione, se c'è qualcuno che può essere esperto può fare un calcolo. Diciamo che in questa tazza più o meno ci stava, diciamo un quarto di litro di latte, un quarto di latte e un goccino appena appena di caffè, ma ripeto, un cuscino, penso che un caffè, con un caffè ci si facevano 5 ragazzini, e ma il latte e il caffè già zuccherato, quindi 2-3 cucchiaini di zucchero belli girati, poi tanto pane tagliato tutto a pezzetti, tanto pane, e poi sopra dati 3-4 cucchiaini di zucchero. Io non so, forse dico una fesseria, non sono un nutrizionista, un dietologo, vogliamo dire che forse ci saranno state un migliaio di calorie, dico una fregnaccia. Eppure tutti mangiavamo più o meno questo. L'estate era diverso, perché l'estate c'erano, comunque quando arrivava la stagione un pochino più calda, la colazione prevedeva due tocchi di pizza bianchi con un bicchiere, in quel caso non era più una tazza ma un bel bicchiere grande, un bicchiere con il latte, anche in questo caso zuccherato, con un pochino ma appena appena di caffè, quindi era, in quel caso le calorie erano meno, ma anche se due pezzi di pizza erano belli tosti, belli massicci. Eppure andavamo a scuola ed eravamo tutti magri, cioè ci poteva stare il ciccione, il discorso che facevamo prima, no, ci stava il ciccione, ma eravamo tutti magri. Mi chiedo, ma com'è possibile? Mangiavamo come lupi a quattro palmenti, ragazzi? Questa citazione storica, almeno a livello linguistico, mangiare a quattro palmenti, non so, però si diceva così una volta, quindi si mangiava tantissimo, tanto, tanto, tanto. Eppure in classe tutti magri o magre, un ciccione. Oggi che allora si mangia sano, si fa attenzione, si mangia di meno, e il problema è l'obesità infantile. C'è qualcosa che non quadra. Che cos'è? Qual è il problema che porta i ragazzini oggi, in larghissima parte? Io non voglio offendere nessuno, perché lungi da me, io analizzo solo delle realtà. Poi se le vogliamo negare, le possiamo negare e va bene. Però evidentemente i miei occhi vedono cose differenti da quelle che vedono i vostri occhi. Signori, Napoli, città dove si mangia meravigliosamente bene. Napoli, forse in assoluto la patria italiana dello street food, che c'è sempre stato. Napoli, 50 anni fa, i napoletani erano tutti magri. Oggi i ragazzini napoletani sono tutti ciccioni. Cioè, cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Allora è inutile parlare di cibo sano, è inutile parlare di apporto calorico, è inutile parlare di nutrizione. Signori, ci sono 3-4 cose che ci aiutano a capire perché oggi nelle classi si parla di problemi legati all'obesità, e in alcune zone, a Napoli, la situazione è veramente drammatica. Io non so se in questo momento, tramite il DAB, noi siamo ascoltati anche a Napoli, e se ci sono dei napoletani all'ascolto, potete confermare questa cosa che sto dicendo? È una cosa reale o che vedono solamente i miei occhi? Allora io ho identificato alcune situazioni che hanno determinato questa cosa. Allora, la prima correvamo, giocavamo per ore al giorno, bambini e bambine, correvamo, ci muovevamo tantissimo, quindi è vero che assumevamo tante calorie, ma avevamo tanta energia da spendere, quindi quelle calorie venivano dissipate dal movimento. La prima cosa. La seconda cosa, ragazzi, è che oggi non solo i bambini non corrono più, non si muovono più, ma tra gli occhi fissi sul cellulare, tra le giornate intere passate a giocare ai videogiochi, e più tutto quello che offre il computer o la televisione, ragazzi, se tu mangi e non ti muovi, fin da ragazzino hai un problema. E poi la cosa incredibile è che non si ha il coraggio oggi di dire che l'obesità è un problema. L'obesità ti porta, quando sei ragazzino o ragazzina, a essere, insomma, più o meno, sì, d'accordo, magari cammini costretto con le gambe un po' larghe perché sennò le cosce strusciano da di loro e fai tipo pietra focaia, ma insomma, crescendo, l'obesità ti porta poi ad avere problemi importanti legati alla salute. Se noi vogliamo normalizzare l'obesità, no? Io non è che ce l'ho, ma ci mancherebbe altro, ma lo dico sul serio, se una persona pesa un quintale e mezzo, non è che per me vale meno di una che pesa 60 kg. Ok? Ma il messaggio della normalità del pesare un quintale e mezzo è sbagliato, perché una volta c'era la pubblicità Progresso. La pubblicità Progresso era quello che mandava dei segnali. Oggi, signori, io leggo messaggi legati alla pubblicità Progresso che parlano solamente di identità di genere, accettazione dello straniero, antirazzismo. Ragazzi, io vorrei che, proprio parlando di pubblicità e parlando di comunicazione, arrivasse qualcosa della serie: se tuo figlio pesa 90 kg e c'ha 11 anni, lo devi portare dal medico. Se hai 25 anni e sei una cantante che pesa un quintale e mezzo e dici a tutti quelli che pesano un quintale e mezzo sentitevi bene, non è vero. Tu devi dire io peso un quintale e mezzo e tra 15 anni rischierò un ictus. Voi andate dal medico, questa è la vera comunicazione corretta.
8: RTR 99, ti ricordi?
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
10: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: RTR 99
5: ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 12 minuti primi e qualche secondo. E vedete, io dico sempre che quando i discorsi sono fatti in maniera chiara, poi non necessariamente si arriva ad un momento in cui si entra in rotta di collisione, poi si hanno idee, si possono avere idee diverse, però devo dire che in questo caso, quando ho parlato di alimentazione e poco movimento, in tanti vi siete d'accordo. Cioè, per esempio, Bruno, che è un istruttore di judo, e dice anche i genitori sono ciccioni, e conferma questo fatto. Ma adesso Bruno, non so esattamente quanti anni tu abbia, provo a dare un'occhiata. Beh, diciamo che sei un ragazzo di qualche anno fa, e quindi penso che tu abbia anche una discreta esperienza, e adesso a occhio e croce insegnerai insomma da almeno una trentina d'anni. Ok, e sei atletico, però insomma una trentina d'anni di esperienza più o meno dovresti averli, e in questi 30 anni penso che avrai visto sicuramente cambiare i bambini che arrivano nella palestra dove insegni e salgono sul tatami. Un'altra cosa che ho notato, quanti sono i bambini con gli occhiali e i giovani con gli occhiali, ma anche questo chiaramente deriva dal fatto che si sta troppo spesso con gli occhi incollati alla televisione o sul telefonino. E poi si parla chiaramente del cibo che è cambiato, del fatto che prima si giocava molto di più. Invece c'è questo messaggio che si riferisce a quello che stavo dicendo del gioiello di famiglia, e dice: ma che cosa dici? Che stai dicendo? Che per me o altri dovrei ammazzare uno perché ha rubato il gioiello di famiglia, una morte di una vita per un gioiello di mio nonno o mia madre? Mi dispiace, ma proprio per me non ci siamo. Beh, scusami, io non ho detto che tu devi ammazzare una persona perché ti ha rubato un gioiello. Il mio discorso era un altro. Cioè, tu in questo caso non sei l'attrice protagonista del racconto, ma sei una spettatrice interessata. Tu non vai ad uccidere chi ti ha rubato il gioiello di tua madre. Tu commenti l'uccisione di due rapinatori che avevano rubato ad un'altra persona il gioiello di tua madre. Avevano rubato all'interno di quell'attività di oreficeria dove tu avevi portato il gioiello di tua madre affinché lo riparasse. Cioè, tu sei una di quelle che vede casino in strada e si chiede: cosa è successo? Hanno rapinato la gioielleria di Mario Ruggero. Porca miseria! La prima cosa che ti viene in mente, non mi dire di no perché altrimenti stai mentendo a te stessa, la prima cosa che ti viene in mente: oddio, ma che hanno rubato pure il gioiello che io ho portato io? E quando ti dicono: guarda, sì, però Mario Ruggero li ha ammazzati e quindi il gioiello è stato recuperato, tutti lì, ah, meno male, cioè meno male, e il fatto che sia stato recuperato il tuo gioiello diventa più importante rispetto al fatto che uno dei, che i due delinquenti siano stati accoppati. Se sei onesta con te stessa, questo è il tuo pensiero. Se sei onesta con te stessa, poi puoi anche decidere di non esserlo, ma questo non vuol dire che diventi disonesta, vuol dire che fai finta o devi far finta di pensare una cosa perché ti vergogni di quello che è il tuo reale pensiero. Questa è la mia idea. Ci sono cose che allora, quando diciamo la vita cambia, in realtà cambia la vita, ma cambiamo noi. E questa è la cosa alla quale molto spesso non pensiamo. Ma la vita cambia. Ma non è che siamo noi che, cambiando, poi permettiamo anche alla vita di cambiare. Cioè, noi vediamo il mondo con a 20 anni con determinati occhi, poi lo vediamo con occhi diversi a 40, e poi a 60 e a 80 se ci arrivi, ma poi ancora di più a 100 se è proprio la fortuna, o a seconda dei punti di vista, la sfortuna di arrivarci. Cioè, pensate, vi faccio alcuni esempi, poi sono normali confronti, ditemi cosa ne pensate, se vi ritrovate, no, in queste situazioni. C'è un momento in cui si smette di andare in vacanza con i propri genitori, e questo momento può arrivare più o meno 17, 18, 19 anni, più o meno chi è croce, più o meno. E se poi vai avanti e continui ad andare in vacanza con i tuoi genitori, diventa quasi un peso, perché comunque la vacanza con i genitori smette di essere la vacanza dei genitori quando tu smetti di essere un ragazzino, una ragazzina, bambino o bambina, e cominci a diventare un po' più grande, quindi a avere voglia delle tue esperienze, delle vacanze con gli amici. E quindi a 20 anni, se tu dici, a meno che non sia, sai, il viaggio bello, quello che magari non ti puoi permettere, quello che e allora dici, sì, la mia famiglia ha organizzato un viaggio, che cacchio ne so, in Australia, è chiaro che ci vai, no? Però dici, sai, i miei genitori prendono un appartamento o prendono una pensione a Misano Adriatico, che fai con i tuoi genitori? Pensa poi invece quanto può essere bello a 40 anni, se hai ancora i genitori, pensare di poter passare una settimana in vacanza con loro. Cioè, una cosa che 20 anni prima ti avrebbe pesato, 20 anni dopo ti rende felice. Quando abbiamo cambiato la radio, quindi da Radio Jolly siamo passati nel 1991, l'8 luglio per la precisione, e siamo diventati all'epoca Radio Nostalgie, l'abbiamo fatto perché avevamo la necessità di cambiare la radio, quindi facendo qualche cosa che permette

uno step della tua vita che ti permette di dire va bene, chiaramente il discorso, come devo sottolineare questo fatto che sto generalizzando, a 50 anni più o meno, stiamo parlando del 91, oggi l'età è aumentata, a 50 anni più o meno avevi figli grandi, avevi finito di pagare il mutuo, quindi avevi il potere d'acquisto. Fare una radio dedicata ai 50 anni significava una radio che poteva essere offerta ai partner commerciali come radio ascoltata dai responsabili acquisti in casa. Ok? Perché se tu fai una radio per i 16 anni i soldi li devono chiedere, ok? Se fai una radio per gli ottantenni i soldi non li spendono, e quindi era una radio dedicata ai cinquantenni, ok? Perché il cinquantenne a 20 anni tu fai attenzione a come esci, hai mille accorgimenti, diventando più grande cominci a capire che l'apparenza non è più importante, cioè il fatto di fregarsene di quello che la gente pensa di te, e crescendo ti rendi conto che conta più l'essere che l'apparire. E poi c'è un'altra cosa, non so se è capitata anche a voi, quando si è ragazzi c'era la paura di restare da soli, c'erano queste mega comitive. Con gli anni impari a gestire i periodi in cui sei tu a scegliere di rimanere solo, cioè cominci a guardarti con occhi diversi e impari anche ad apprezzare i tuoi difetti. Ma questo vale anche per il discorso della quantità, no? A 20 anni, se c'hai due amici, sei un povero sfigato, devi averne centinaia. Con il passare degli anni cominci quella operazione di scrematura, quindi tanti conoscenti e pochissimi amici. E perché poi con il passare del tempo diventi più selettivo, diventi anche più esigente, così come avere un rapporto sentimentale, se ce l'hai bene, se non ce l'hai fai i conti anche con questa cosa e magari inizi a capire che stai meglio senza avere a fianco un caso umano che hai scelto solo per evitare di restare da sola. Ma poi la cosa che mi piace di più, devo dire la cosa che mi piace di più è che puoi andare a letto presto, cioè questa è, se vuoi, se c'hai sonno alle 9:30 vuoi andare a letto, non c'è nessuno che ti dice coglione vai a letto alle 9:30, a 20 anni dice no, vado a letto alle 9:30. Cioè, questa è una delle cose che mi piace di più, il poter andare a letto veramente presto. Vabbè, sono piccole cose che... Così è come cambiano le serate. Ah, non so, allora, io letteralmente, ma vabbè, parlo per me, ma poi non è detto. Allora, io odio i posti con la musica a palla. Cioè, andiamo a cena, entri... che tu per parlare con quelli che ti stanno vicino, allora oggi cosa hai fatto? Che dici? Che ha fatto il gatto? No, oggi cosa hai fatto? Dove? Al lavoro? No, non ce l'ho l'oro. Cioè, sembra veramente una posto in casino bestiale, gente. Entri, ecco, con il passare degli anni privilegi posti un po' più tranquilli. Poi certo, passare degli anni purtroppo poi ti porta anche ad avere dei momenti di, possiamo definire, di grande tristezza, no? E qui ogni tanto mi prendo la responsabilità anche di darvi una puncicatina ai sentimenti, no? Quante volte i nostri genitori ci hanno chiesto un abbraccio.

0: beh, cioè l'abbiamo. Poi capita di volerlo e a volte quello ci mancano. E allora ti restano quei piccoli rimorsi. No, ci si vive, ci si convive tra quei piccoli rimorsi. Tutti quei abbracci che non abbiamo concesso, tutti quei bacetti che non abbiamo dato e che ci piacerebbe avere, e poi purtroppo non. Dunque, volevo invece leggervi una cosa che sta, secondo me, ragazzi, allora, alla sinistra fa venire l'orticaria. Cioè, io ve lo dico, ragazzi, questa cosa alla sinistra fa venire l'orticaria, perché non è una dichiarazione che ti arriva dal generale Roberto Vannacci, non è una dichiarazione che ti arriva, che so, da AfD in Germania, sarebbe l'equivalente di Futuro Nazione in Germania, Alternative for Deutschland. No, no, questa dichiarazione che vi sto per leggere arriva dal ministro degli esteri del Marocco, che ha rilasciato questa testuale dichiarazione parlando con il primo ministro della Slovenia. Ascoltate bene, ministro degli esteri del Marocco. Testuale, la stragrande maggioranza dei marocchini che migrano illegalmente in Europa sono criminali che sfuggono alla nostra giustizia. A noi conviene che vadano via. Sono costi e poi a quel punto il problema diventa vostro. Cioè, quindi il ministro degli esteri del Marocco afferma che la stragrande maggioranza dei marocchini che migrano illegalmente in Europa sono criminali che sfuggono alla loro giustizia. Allora mica sono fessi. Cioè, a noi sta bene che vadano via, perché mantenerli in galera, dare loro la caccia, è un problema anche in ordine di costi. Una volta che arrivano da voi sono problemi che non ci riguardano più. Quindi queste persone che arrivano, chiedono di essere considerati rifugiati, chiedono asilo in Europa, lo fanno perché scappano dal carcere a casa loro. Ci parlano sempre di guerra, carestia, persecuzioni. Ma in Marocco c'è sta guerra, carestia o persecuzioni? È inutile continuare a considerarli tutti i profughi che sono persone fragili da proteggere, vittime da comprendere, risorse che ci pagano le pensioni, però non lo puoi dire. Cioè, se lo dico io, una cosa di questo genere, divento razzista. Ma se lo dice il ministro degli esteri del Marocco, ma questo, signori, è talmente chiaro e si è verificata una cosa di questo genere anche in altre nazioni. Albania. Allora, quando è arrivata per la prima volta la nave Flora, che si dice, sì, era scritto Vlora, ma mi ha detto un albanese che si pronuncia Flora, comunque sia, con 20.000 albanesi sono arrivati a Bari, e c'erano anche su quella nave c'erano alcune brave persone, ma la stragrande maggioranza erano i delinquenti che erano evasi dalle carceri dopo che erano state assaltate le carceri alla caduta del regime di Enver Hoxha, e quindi loro si erano trovati liberi, si erano riversati al porto e imbarcati. Quindi la stragrande maggioranza erano delinquenti. Dall'Albania sono arrivate nel corso degli anni tantissime persone per bene che avevano voglia di rifarsi una vita, di mettere su famiglia, di integrarsi, di lavorare. E sono arrivati anche tanti delinquenti. Tutti i delinquenti che stavano in Albania sono usciti dall'Albania e sono arrivati in Italia, sono andati in Francia, sono andati in Germania, dove hanno continuato con i loro sporchi traffici, mettendo su un sistema di carattere simil mafioso e così via. Il risultato è che in Albania oggi i delinquenti non ci stanno più. In Albania stanno mettendo su tante attività commerciali nei luoghi turistici, riciclando denaro provento di attività illecite in Europa. Ma ragazzi, oggi se vai in Albania i delinquenti non ci stanno più, non ci stanno più. E questo il ministro del Marocco, parlando della situazione marocchina, l'ha detto molto bene: a noi sta bene che vadano via, perché per noi sono costi e problemi. Una volta che arrivano da voi è un problema vostro e ce ne stiamo rendendo conto.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Dunque, considerazione. Ho notato, i sondaggi politici sono quelli che sono, e quindi essendo sondaggi non possono essere definiti una scienza esatta, però danno un'idea di quello che è il trend. E in base all'ultimo sondaggio politico, legato chiaramente alle intenzioni di voto, abbiamo un risultato che fa abbastanza riflettere. E Fratelli d'Italia scende per la prima volta dopo circa 4 anni sotto al 25%, quindi siamo intorno al 24,6%, il Partito Democratico quasi al 20,9%, il Movimento 5 Stelle, e questa è una di quelle cose che io, cioè io non, 12,7%, questa è una cosa che io non riesco a spiegarmi. Guardate, capisco molto di più, capisco sicuramente molto di più il chi vota non so Alleanza Verdi e Sinistra, no, ma il Movimento 5 Stelle al 12,7%, questa è una cosa che non, ma d'altra parte noi italiani siamo così, noi italiani siamo così. E d'altra parte quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, e in particolar modo in determinate aree della nostra nazione, soprattutto al sud, quindi con l'erogazione del reddito di cittadinanza, e ha scavato comunque una vera e propria fossa, no? Quindi guardate che quando ci sono state, cioè, l'ultimo referendum sulla giustizia, soprattutto al sud c'è stata un voto compatto che non aveva nulla a che fare con il referendum, ma era un voto contro il governo, perché non c'era più il reddito di cittadinanza. E quindi, visto che era stato il Movimento 5 Stelle a pensare al reddito di cittadinanza, oggi si continua a votare il Movimento 5 Stelle nella speranza che questa fedeltà di voto possa essere ripagata in futuro con una nuova erogazione di altri milioni e milioni di redditi di cittadinanza. Però, in Italia ci sono sempre stati i partiti politici che hanno concentrato sul voto di scambio le loro fortune, no? Ecco, questo secondo me il Movimento 5 Stelle, che insomma a capo ha un leader che in realtà è un non leader, perché era un avvocato, professore universitario prestato alla politica, erano state le sue parole, e quindi adesso invece ha capito che la politica gli piace. D'altra parte, in Italia il livello dei leader non è esattamente di altissimo, non è un livello altissimo, quindi anche uno come Giuseppe Conte alla fine può apparire un leader, quando uno come Giuseppe Conte 30 anni fa, 40 anni fa in Italia al massimo avrebbe potuto fare il portaborse, e questo è 12,7. Poi c'è Forza Italia all'8,4 e Lega e Futuro Nazionale, che sono molto molto vicine, perché Lega al 7,4 e Futuro Nazionale ha passato la soglia addirittura del 7%, arrivando al 7,3. Poi dopo c'è l'Alleanza Verdi e Sinistra al 6%. Questo 7,3% di voti che prenderebbe come intenzione, Roberto Mannacci, è una cosa con la quale la destra, signori, volente o nolente, deve fare i conti. E quindi io, da persona di destra, da elettore di destra, in questo momento sto alla finestra e sto assistendo, secondo me, ad una sorta di harakiri. E sono come quelli che si tagliavano la pancia e morivano, si spanzavano e morivano. E allora io vedo una sinistra che sta tentando di manipolare questa situazione, e lo fa utilizzando delle tecniche di comunicazione estremamente avanzate. Quindi, da una parte, demonizzare il generale Roberto Mannacci, ma dall'altra parte blandirlo, cioè come a dire, dice cose estremamente sbagliate, dice cose che non possono essere condivisibili, ma nello stesso momento queste sono le cose che al centrodestra potrebbero essere utili. E il centrodestra come sta rispondendo in questo momento? Cioè, che tipo di atteggiamento ha oggi la coalizione di governo nei riguardi di Futuro Nazionale del generale Roberto Mannacci? Ed è una posizione di completo rifiuto. Cioè, non abbiamo bisogno di Roberto Mannacci. Ma Roberto Mannacci, questo 7,3% di voti, e sono tantissimi, ragazzi, sono tantissimi. Non so quanto siano veramente radicati, però comunque sia, allo stato attuale sono tanti voti, il 7,3%, e sono almeno un 5-6% più o meno voti che sono stati presi ai partiti di centrodestra. Poi c'è quell'uno o poco più per cento che si è avvicinato alla politica perché vede in Roberto Mannacci una figura in grado di poter difendere gli interessi dell'Italia. Diciamo che la figura del generale Roberto Vannacci ha riacceso certi entusiasmi, ma in una percentuale forse all'1, non un mezzo per cento. Gli altri di questo 7,3% sono voti che sono stati presi a Fratelli d'Italia, alla Lega e anche a Forza Italia, che è rimasta più o meno comunque stabile rispetto ai sondaggi precedenti. E allora cosa bisogna fare? Cioè, io mi auguro, la mia speranza è che chiaramente si possa arrivare a trovare una quadra, si possa arrivare a trovare e avere il coraggio di dire che comunque il generale Roberto Vannacci deve far parte della prossima alleanza di centrodestra che si proporrà alle elezioni. Poi starà agli elettori scegliere quale dei partiti votare, tenerlo fuori significa far vincere il campo largo. I numeri, signori, non sono filosofia sulla quale possiamo discutere, possiamo trovare degli accordi. I numeri sono realtà e i numeri dicono che il centrodestra oggi, senza Roberto Vannacci, perde sul campo largo. E ne vale veramente la pena? Pensate che una cosa di questo genere sia accettabile? Anche perché io adesso ne parlo da elettore, cioè io parlo da cittadino italiano che andrà alle urne quando si tornerà a votare e prenderà una decisione. Voterò sicuramente a destra, quindi lungi da me votare a sinistra. Potrei farlo solo a livello locale, perché a livello locale, conoscendo le persone, ti rendi conto poi di quelle persone che possono fare nel tuo territorio, che è totalmente diverso da quello che succede a livello di politica nazionale. Io faccio l'esempio del mio municipio, il 15°, che è ottimamente governato da Daniele Torquati, che è un giovane politico di sinistra, ma che conosce il 15° municipio come le sue tasche, è presente, risponde ai cittadini, poi magari può non piacere a tutti, ma è persona valida. E mentre a sinistra, e questo ve lo voglio far notare, mentre a sinistra uno come Daniele Torquati viene controllato, in che senso? Stanno vedendo a sinistra se Daniele Torquati debba rimanere in ambito locale oppure possa fare il grande salto. E secondo me sarebbe anche una cosa giusta per la qualità della persona. A destra questo invece non accade. E vi faccio anche l'esempio. Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. Giovane, capace, in gamba, bella esperienza. A Ladispoli ha lavorato bene. Se c'è qualche abitante di Ladispoli o persone che frequentano Ladispoli, magari per una seconda casa, vanno in vacanza a Ladispoli, domanda: ma voi avete visto Ladispoli che sta migliorando? Io personalmente non è che sia un assiduo frequentatore di Ladispoli, ma a Ladispoli sono state fatte tante cose che prima non erano state fatte. E devo dire, c'è proprio una presenza sul territorio. Cioè, Alessandro, quando gira per Ladispoli, comunque ascolta le segnalazioni. Adesso finirà il suo mandato a Ladispoli e si presenta come sindaco a Cerveteri. Allora, domanda che faccio io: ma secondo voi, a destra, uno come Alessandro Grando non avrebbe avuto, diciamo, avrebbe dovuto avere la possibilità di poter fare il salto a livello nazionale, visto che comunque mancano dei giovani validi che possono sostituire determinati vecchi tromboni? Ecco, mentre a sinistra questa cosa capita, a destra questa cosa non c'è. Strana, no? Strana. Guarda, leggo il messaggio di un amico che conosco e dice: io a casa alla Dispoli siamo tutti delusi da Grando che conosco, ci ha deluso, sporcizia, strade e marciapiedi pessimi ed ordine pubblico è azzerato. E, però se tu vieni nel 15° municipio dove abito io, ti renderai conto che nonostante il grande impegno di Daniele Torquati ci sono tanti problemi. Perdonate, ci sono tanti problemi, però a livello locale un presidente di municipio, ma così come il sindaco di una cittadina come la Dispoli, hanno poteri limitati. Cioè, quando dice l'ordine pubblico, ma il sindaco di una cittadina non può incidere più di tanto. Ecco perché io sto dicendo che da un livello locale, giovani comunque intorno ai 40 anni, è giusto che facciano il salto. Ecco, mentre a sinistra queste cose si vedono, a destra no. Quindi comunque arrivano anche altri messaggi da parte di abitanti di Dispoli. Dice: sono di Dispoli e migliorate tanto, l'unica cosa è che si è costruito troppo, ma non so se per colpa di Grando e dell'amministrazione precedente. La candidatura del Cervelli secondo me prende un sacco di voti e se avrà l'appoggio del centrodestra vincerà. Anche poi tanti altri messaggi che arrivano e che sono di grande apprezzamento del lavoro di Alessandro Grando alla Dispoli. Vabbè, comunque tornando al discorso di prima, e quindi al modo in cui il centrodestra dovrà fare i conti con questa realtà, perché signori, quella di Vannacci è una realtà. Quindi la mia speranza è quella che ci sia una serie di incontri che poi è questo che allora, se oggi il futuro nazionale può essere un po' l'ago della bilancia, che intanto sposterebbe la situazione politica a tutto vantaggio del centrodestra, ma anche i partiti del alcuni partiti, ma in particolar modo Fratelli d'Italia, con l'arrivo di Futuro Nazionale all'interno della coalizione ne trarrebbero un beneficio, perché sono tanti gli elettori di Fratelli d'Italia che oggi hanno detto: io amo Giorgio Meloni, però voterò il generale Roberto Vannacci. Ma se, domanda, perché poi le analisi vengono fatte in questo modo, vanno fatte in questa maniera, se il generale Roberto Vannacci entra nella coalizione, allora tanti potrebbero dire: torno a votare Giorgia Meloni perché Vannacci è stato inglobato in questa coalizione di centrodestra. E questa sarà, credo che sarà il vero terreno di scontro della prossima campagna politica, campagna legata poi alle prossime elezioni. Quindi la capacità, qui vedremo veramente la capacità di Giorgia Meloni di riuscire a mediare una situazione che la sinistra vuole divisa assolutamente, secondo il concetto degli antichi romani, divide et impera. Quindi a sinistra sta molto bene il fatto che Vannacci e il centrodestra siano in rotta di collisione. A loro va benissimo. Hanno il terrore di pensare che Roberto Vannacci, hanno il terrore di vedere quella fotografia di Roberto Vannacci che stringe la mano a Giorgia Meloni con un Salvini sorridente ed un Tajani con la stessa faccia di uno che è stato costretto a mettere la supposta, però il dottore gli ha detto: prendi la supposta o crepi.
8: RTR 99, ti ricordi?
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
12: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
13: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
14: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
15: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
8: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, lo sapete, il martedì un appuntamento irrinunciabile. Tra poco vi farò però un esempio e sarà un po' una cartina tornasole che vi metterà di fronte ad una realtà che probabilmente nascondete anche a voi stessi. E dopo le 9:10 parleremo anche della vicenda del 42enne morto a Bologna. Prima però, il nostro Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
16: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oh,
0: perfetto, ricordiamo Sicurchiavi, unica sede che vanta una serie di tentativi pessimi peraltro di imitazione. E allora l'unica sede è in Viale dei 420 numero 62, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con orario continuato. Parliamo di chiavi auto, voi direte ma ne avete già parlato, lo so ragazzi, ma noi dobbiamo essere un po' come la goccia cinese, perché sono tanti quelli che dicono sì ok, poi siete andati a casa e avete controllato se la seconda chiave ha ammesso di averla, funziona realmente. Ci avete fatto caso? Oggi poi tanto ti dico anche una cosa, aspetta, dimmi se dico una fesseria, perché poi a volte con le macchine anche abbastanza moderne, non proprio le ultime, quelle che ormai hanno 5, 6, 7 anni e così via, la seconda chiave, che è sempre una chiave con il telecomando, a volte può avere dei blocchi che non ti permettono, magari tu utilizzi la seconda chiave e poi la prima non ti funziona più, è come se l'utilizzo di una chiave disattivasse la seconda chiave o la prima chiave. È possibile una cosa di questo genere?
16: È possibile, puoi prendere la chiave nel cassetto e trovarla con la batteria scarica e magari ti trovi che hanno forzato la serratura della portiera, perché è bene sapere che le auto di nuova generazione hanno solo un blocchetto dalla parte, quindi una serratura solo dal lato guida, quindi se quello viene forzato rimani praticamente con la macchina ferma, immobile, non puoi aprirla e non puoi comunque utilizzarla, quindi è sempre bene utilizzare e provare la seconda chiave, è bene sempre utilizzare il buon funzionamento della serratura della portiera. Ti faccio un esempio, Luca, sai da qualche parte sperduto da qualche parte e ti si scarica la batteria della chiave auto, non abbiamo mai utilizzato la serratura per aprirla manualmente, ti ritrovi con la macchina in panne e non puoi più muoverti, quindi è bene questi piccoli accorgimenti che vanno di fuori del nostro lavoro, però sono tutte, diciamo, cose che abbiamo maturato negli anni con l'esperienza e tutte le casistiche che vengono, diciamo, ci vengono comunque dette dai nostri clienti. Quindi è bene provare la seconda chiave, è bene provare la serratura della portiera, è bene comunque avere una seconda chiave, perché oggi rimanere senza le chiavi dell'auto è sinonimo di spendere 3, 4, 500 euro come niente. Quindi...
0: E poi vi dirò anche un'altra cosa, vi dirò anche, perché lo dico perché è successa al
16: sottoscritto. Sai quante volte mi capita, Luca, scusa che ti interrompo, diciamo gente che viene magari da Milano, dalla Calabria, dalla Puglia, vengono magari con la macchina, la famiglia, con una sola chiave, no? E si perdono la chiave, si danneggia la chiave, si sono rovinati le vacanze,
0: certo.
16: Uno. Due, stanno fermi magari uno o due giorni, perché non è che tu hai perso tutte le chiavi della macchina e in cinque minuti risolvi il problema, perché comunque va fatto un lavoro diverso dalla duplicazione, quindi lo sbarrimento totale è un lavoro ed ha un costo euro, il duplicato ha un costo di 50, 60 euro, 70 euro a seconda del modello della macchina, quindi è bene meglio prevenire che curare.
0: E poi vi dirò una cosa: quando voi avete la vostra chiave e cominciate a chiamare tutti i santi del paradiso perché i tastini non funzionano più e ti rendi conto che devi pigiare in un certo modo, molto spesso c'è solamente da cambiare la cover, c'è solamente da sistemare, quindi se voi portate la vostra chiave che a rifarla nuova magari ha un costo di 400 euro, voi andate da Sicurchiavi che sono tecnici.
16: Abbiamo la maggior parte di pezzi di ricambio delle chiavi, quindi qualsiasi cosa si può comunque mandare un messaggio, vedere il danno, si riesce già a quantificare da una foto, se
0: capire
16: c'è danno,
0: quello che si può fare.
16: Quanto costa.
0: Allora, abbiamo questo servizio di WhatsApp, è un numero business, quindi prefissato dallo 06, ma è WhatsApp, mettetelo in memoria, 06 580 06 72. Lo dico anche a te che in questo momento sei in macchina e vivi una situazione come quella che abbiamo appena prospettato, fai una cosa appena puoi, tanto segnati il numero per mandare il messaggio WhatsApp, 06 580 06 72, poi fai una foto alla tua chiave e gliela invii. Non mi funziona il tastino, la vorrei rifare questa chiave, è una chiave della Smart del 2007, cioè qualunque tipo, tu fai
16: qualunque tipo di informazione, ma qualunque,
0: con via WhatsApp
16: a tutti,
0: via WhatsApp,
16: quindi in qualsiasi orario rispondiamo, perché il nostro lavoro, rispondere a WhatsApp, è diventato, diciamo, uno strumento di lavoro WhatsApp.
0: E ci
16: voglio
0: credo.
16: Comunque dire che siamo anche sui canali social, quindi seguite la pagina Sicurchiavi su Facebook, su Instagram, TikTok non mi piace, quindi non ci metto niente.
0: Quindi,
16: professionalmente siamo sulla pagina sia di Facebook che di Instagram.
0: Che Instagram, quindi... come Sicurchiavi. C'è Antonio, certo. Dice, ma Antonio, dice, ma rifanno pure le chiavi col telecomando? Allora, sai come le fa Fabrizio le chiavi oltre comando? Allora te lo dico, gli leghi le mani dietro la schiena, lo bendi, poi gli metti un cacciavite in bocca come facevano i pittori che una volta vendevano i cosini, no? Ti ricordi i biglietti d'auguri fatti ai pittori senza mani? E te la aggiusta così la chiave col telecomando. Questo è Fabrizio, capito? Che se lo mandi al Guinness dei primati vince tranquillamente. Allora,
16: è il lavoro nostro, Luca, lo facciamo professionalmente tutti i giorni e ci piace farlo.
0: E con amore.
16: Andando al lavoro e sono contento di andare al lavoro, non c'è cosa più bella di fare.
0: Ma scherzi, è certo. Sicurchiavi, viale dei 420 62 10 18 da lunedì al venerdì, ma il numero WhatsApp 06 580 06 72. Dai un bacio ad Antonella, ciao Fabrizio.
16: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie mille, abbiamo stato così Fabrizio di Sicurchiavi, e vi ho detto che vi avrei messo di fronte ad una vi faccio un esempio. Ok, vi faccio un esempio, perché per capire cosa siamo realmente e quali sono realmente i nostri pensieri, noi dobbiamo essere portati di fronte ad una realtà, e molto spesso certe cose non sappiamo neanche quale potrebbe essere la nostra capacità di reazione. Ok, vi faccio un esempio. Voi poi mando in onda la pubblicità, una canzone, mi prendo un caffè e poi torniamo in diretta. Però durante il periodo della pubblicità della canzone, dato La favola mia di Renato Zero, che è una delle canzoni bellissime, lo dico da vecchio sorcino, e vi faccio un esempio. Ascoltate bene, voi dovete comprare un'auto usata da un privato e trovate l'annuncio, andate a vedere la macchina. La macchina vi piace, però chiedete che la possa controllare un vostro meccanico di fiducia. La persona dice sì, certo, quindi portate la macchina dal meccanico di fiducia, il meccanico la controlla e dice: guarda, quanto te l'ha messa sta macchina? Cioè, m'ha messa 11.000 euro. Dice: guarda, sta macchina c'ha da fare questo, questo, questo e questo. Diciamo che se vogliamo fare il lavoro fatto bene, proprio ci stanno 1.000 euro di lavoro da fare. Guarda tu. Parlate con il proprietario dell'auto e dice: guarda, la macchina io la prendo, però c'è stata fa questo, questo, questo e questo. Se me la metti 10, io te la compro subito. E quello dice: guarda, se facciamo 10.000, però me li devi dare contanti. E voi dite: va bene, andate in banca, sul vostro conto avete 18.000 euro, quindi però, e chiedete di ritirare 10.000 euro in contanti. Vi chiedono le solite domande, voi uscite con questi 10.000 euro in contanti e li tenete in borsa, in borsello, quello che è, e state recandovi presso l'agenzia di pratiche auto, dove poi avreste fatto il passaggio di proprietà. Usciti dalla banca, arrivano due che con un motorino vi scippano il borsello e vi portano via i 10.000 euro. Non sapete cosa fare. Cioè, in quella frazione di secondo passano quei 2, 3, 4, 5, 6 secondi prima che possiate rendervi conto del fatto che vi abbiano scippato. Ma mentre seguite con lo sguardo questi due che scappano con lo scooter, arriva in pieno una macchina, boom! E non volontariamente li prende in pieno e li ammazza. Voi non conoscete chi sono, non conoscete se sono giovani, meno giovani, italiani, stranieri, non è importante, ma in quel momento la macchina che li prende in pieno, li fa volare e li ammazza, questo significa che voi rientrate in possesso dei vostri 10.000 euro. Siate sinceri. Ma dovete essere sinceri con voi stessi, poi se vi va mi fate sapere qual è il vostro pensiero mandandomi un messaggio al 338-99-00-990. 338-99-00-990. In quel momento i due stanno sdraiati per terra, morti. Arriva la polizia che vi restituisce il borsello con dentro il bottino. Voi siete più sollevati dal fatto di aver riavuto i vostri 10.000 euro o siete più addolorati per la morte dei due? Siete sinceri, onesti con voi stessi. 338-99-00-990.
17: RTR 99, ti ricordi?

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: R99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9-8 minuti primi e qualche secondo. Io intanto vi ringrazio della vostra sincerità, perché sono arrivati dei messaggi in merito alla domanda che avevo posto prima della canzone di Renato Zero, La favola mia, e io vi leggo i vostri messaggi così come sono arrivati, no? Così almeno ma veramente secondo me è un test importante. Perché poi, quando poi uno qualunque di noi viene messo di fronte ad un fatto, ha due possibilità di reagire o comunque di rispondere ad una determinata domanda. Apparire per come non si è, a questo può capitare di persona, pensando comunque di risultare migliori di quanto in realtà non siamo, oppure attraverso un messaggio essere realmente se stessi. Queste sono le vostre risposte. Sapete, i 10.000 euro recuperati, i due ladri morti. Uno dice: sono felice, penso grazie a Dio, sono contento dei miei soldi, sono felice per i 10.000 euro. A chi tocca non si ingrugna, sono da trovare il Padre Eterno, non sono addolorato per niente, due in meno, godo come un riccio in calore. Sinceramente, soddisfatto e rimborsato. Io sarei felice in ugual misura. Io per la morte dei due scippatori non sono addolorata, se la sono cercata sono due delinquenti in meno. Sono felice dei soldi ripresi e anche per la loro morte. Ma quale addolorato? Godo come un riccio. Dio c'è. Sti cazzi dei due sdraiati per terra, risollevato per i soldi, potevano andare a lavorare come facciamo tutti. Me ripiglio il borsello. E ciccia, sarei assolutamente felice per aver ripreso i 10.000 euro e il tetto felice che due parassiti non ci siano più, molto sollevato per essere entrato in possesso del maltolto e per il fatto che sono due di meno da vedere la vita di campo onestamente, assolutamente felice per il recupero dei miei soldi, frutto dei miei sacrifici. Proverei le due sensazioni, due in meno che non lavoreranno tra virgolette più, sollievo per essere entrato in possesso dei miei soldi. Quando una situazione non ti tocca da vicino fai il solone, quando la sorte ti prende per il bavero diventi il giustizia della notte. Io sinceramente sono soddisfatto di aver riavuto i miei soldi, i scippatori non li conosco. Avrei regalato volentieri un millino al signore che li ha investiti, sollevatissimo, ho recuperato soldi e la società si è liberata di due rogne. Mi riprendo il borsello, due delinquenti in meno, due in meno. Ora, visto che il pensiero unico dominante ci impone invece di pensare alla vita dei due scippatori che purtroppo sono venuti a mancare, nella realtà le persone la pensano in maniera diversa. Vedete, questo è il motivo per il quale una trasmissione come questa, seppure in un formato che è molto particolare perché c'è solo una persona che parla, quindi non ha, e poi ha questo tipo di successo. E io vi faccio una domanda, se vi va di rispondere, se vi va di rispondere. Poi appena tornerò in diretta, fra un minuto e mezzo, vi parlerò della vicenda di Bologna, quindi dell'uomo che è morto a Bologna. E se allora, voi ascoltate RTR 99, ti ricordi, ascoltate, adesso parlo del sottoscritto, ma questo vale anche per gli altri miei colleghi. Vi può essere capitato, ed è sicuramente capitato, ad un certo punto di cambiare radio. Avete iniziato a sentire un'altra radio, o altre radio. E domanda che vi faccio, perché poi, se avete cambiato radio, siete tornati ad ascoltare questa trasmissione del RTR 99 di ricordi? Cos'è che vi ha riportato qui? Se vi va di farmelo sapere, se vi è capitato, 338 99 00 990, fra un minuto e mezzo torno in diretta e parliamo della vicenda di Bologna.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Quindi quello che è avvenuto a Bologna, immagino che voi tutti quante ne siate a conoscenza, ma io credo che dietro un fatto ci siano due possibilità per poter capire quello che è accaduto. Da una parte fermarsi in superficie e dall'altra invece cercare di andare a fondo. Io per questo motivo sul mio profilo di Instagram Luca Casciani RTR99, se volete chiaramente potete andare a leggere, potete andare a commentare, io nel mio ultimo post ho scritto questo: in merito alla morte del 42enne avvenuta a Bologna ho un paio di domande da fare. Allora, la prima: ma se tutti lo conoscevano come una brava persona, come mai nessuno è intervenuto per aiutarlo? Perché era una domanda, credo sia una domanda lecita. Allora, dopo la morte di questo signore di 42 anni, io ho sentito tutta una serie di interviste, hanno mandato in onda una serie di interviste dove c'erano persone che dicevano che fosse una brava persona, che era un lavoratore, che era bravissimo, che era... Allora, come mai nessuno è intervenuto per dire ai poliziotti: oh, ma guardate che è una brava persona, vi state sbagliando? Anzi, chi c'era ha aiutato i poliziotti ad immobilizzarlo? È la prima domanda. La seconda è: ma è possibile che non vengano raccontati i motivi che hanno spinto gli abitanti del quartiere a chiamare le forze dell'ordine? E se qualcuno ha le risposte può darle. E io attendo queste risposte. Attenzione, io non ho le risposte. Io faccio delle domande. Il mio lavoro, la mia professione è quella di fare delle domande. O comunque cercare anche di esporre i miei dubbi in merito a quello che è accaduto. Io posso essere dispiaciuto per la morte di un uomo di 42 anni, però credo che dispiacere ed indignazione siano due cose diverse. Ad esempio, sono indignato per i vergognosi scontri che ci sono stati ieri a Bologna, dopo la manifestazione indetta dal sindaco Lepore. Oddio, è strano se ci pensate, no? Va bene che Bologna è la città dove il disavanzo di bilancio è stato utilizzato per non far pagare i mezzi pubblici agli stranieri. Ammetterete che come cosa sia un pochino strana? Allora, un sindaco di una grande città che decide di organizzare una manifestazione a sostegno dei familiari di Fakir senza prima sapere cosa è accaduto e senza prima aver atteso l'esito delle indagini. E questo credo che dovrebbe farci un po' riflettere, no? Perché se una carica istituzionale, la maggiore carica istituzionale in una città, che è quella del sindaco, rappresentata dal sindaco, organizza una manifestazione, significa che l'operato della polizia è già stato giudicato passibile di condanna. Infatti, quando io sono indignato per questi delinquenti che ieri hanno messo a ferro e fuoco il centro di Bologna ed hanno urlato assassini agli agenti di polizia. Allora, io faccio delle semplici considerazioni, ok? Intanto, la prima è: chi era questo fakir? Guarda, non mi interessa la nazionalità, io parlo di una persona, ok? Chi era? Allora, se è stata chiamata la polizia, se sono state chiamate le forze dell'ordine, perché questo signore stava avendo degli atteggiamenti non propriamente tranquilli, civili, educati, io non so esattamente che cosa stesse facendo, ma è chiaro che se delle persone chiamano la polizia è perché questa persona, diciamo, era fuori di sé. Le cause, non lo so, potrebbe essere un problema di carattere psichico, potrebbe essere uso di sostanze stupefacenti, chiaramente questo non lo posso sapere, perché quando ti dicono che era una bravissima persona, un grande lavoratore, io ci credo. Poi però il sindacato di polizia COISP in una nota ha fatto sapere quelli che erano i precedenti di questo fakir. Attenzione, sono dati ufficiali, casellario giudiziale, non è che stiamo parlando di una invenzione. Allora, lui è arrivato in Italia che aveva 7 anni e da minorenne venne arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel 2004 venne arrestato nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bologna per traffico di droga. È stato condannato a 4 anni e 3 mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti.

0: Ho ascoltato le parole di chi lo conosceva, ho ascoltato le parole del fratello, della nipote, e devo dire che mi sembrano tutte bravissime persone, eh? Non nulla da dire su di loro, però probabilmente a vedere tutte queste serie di reati, tutta questa serie di precedenti, tutti questi arresti, forse magari abbiamo dei concetti diversi legati al legati alla brava persona. No, se io definisco una brava persona, magari, ecco, probabilmente Fakir non era proprio un cittadino probo, no? Possiamo definirlo in questo modo. E quindi ora che cosa accadrà? Beh, intanto la famiglia di Fakir ha assunto come avvocato Fabio Anselmo, che ricordiamo, oltre ad essere il compagno della senatrice Ilaria Cucchi, è stato anche l'avvocato storico della famiglia Cucchi per la vicenda della morte del fratello della signora Ilaria Cucchi Stefano, e è stato anche l'avvocato della famiglia Aldrovandi, quindi è un avvocato che è specializzato in questo tipo di processi. Ok? Ci sono delle analogie con il caso Cucchi? Beh, non so, le uniche analogie che vedo è che c'è una persona che è morta e c'è una sorella che oggi ha una certa visibilità, anche se mi sembra di capire che la signora Ilaria Cucchi avesse più, diciamo, mi sembrava più focalizzata piuttosto che la sorella di questo Fakir, anche perché vi vorrei far ascoltare una cosa che è accaduta durante una manifestazione spontanea in ricordo di Fakir, e questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché c'erano tutta una serie di persone che erano arrabbiate per quanto accaduto. Sentite, ad un certo punto arriva la sorella che chiede, sentite, allora.
1: No, non siamo mosche qua in Italia, non siamo scarabocci,
2: ci devono proteggere, e questi sono loro che ci
1: hanno fatto, non siamo scarabocci,
2: non siamo mosche per ammazzare la gente, mio fratello hanno ammazzato mio fratello, voglio vendetta.
0: Attenzione, voglio vendetta. Hanno ammazzato mio fratello, voglio vendetta. Guardate, questa frase è particolarmente forte. Qualcuno dirà no, perché lei in realtà voleva dire giustizia, perché poi ha corretto il tiro nelle interviste dopo, aiutata anche dal marito, il cognato di Fakir, che diceva noi abbiamo fiducia nella giustizia italiana, noi vogliamo la verità. Anch'io voglio la verità, ragazzi, anch'io la voglio. Voglio sapere tutto, cioè io voglio sapere esattamente che cosa è successo, partendo proprio dall'inizio. Quindi sapere, intanto ci sarà l'autopsia sul corpo di Fakir, e quindi capiremo quali sono state le cause della morte, soprattutto sapremo da che cosa è stata determinata la morte, se Fakir aveva assunto sostanze stupefacenti, qual è stato il comportamento di Fakir prima dell'arresto, e in questo saranno sicuramente utili le body cam degli agenti, però non si può chiedere vendetta in uno stato di diritto, chiedere vendetta dicendo, affermando proprio prima, che tuo fratello è stato ucciso e quindi è stato ucciso dai poliziotti, chiedere vendetta sui poliziotti. Beh, io comprendo il dolore della sorella, ma chiaramente non posso condividerlo. Ma soprattutto quello che mi fa rabbia è vedere che le notizie vengono, notizie simili vengono raccontate in maniera diversa a seconda a seconda dei protagonisti. So, a Bologna

parliamo sempre di Bologna, e qualche mese fa, quindi non una vita fa, un giovane capotreno è stato ucciso nel parcheggio antistante la stazione da uno straniero, perché lo aveva riconosciuto e tempo prima il capotreno l'aveva fatto scendere da un convoglio ferroviario perché senza biglietto. Lo ha accoltellato e l'ha ucciso. Vi risulta che il sindaco Lepore organizzò una manifestazione in ricordo del capotreno, come è accaduto questa volta? No. Cioè, vi risulta che la sinistra, quando il 5 luglio, quindi stiamo parlando di poco tempo fa, un gambiano ha coltellato un uomo a Sanremo, a Casaccio, ha detto mi sono divertito e lo rifarei, vi sembra che la sinistra abbia organizzato qualche manifestazione? No. Assolutamente. Quindi riguardo la vicenda di Fachier, tutti quelli che non hanno mai stato attivato lo scudo penale sui poliziotti, noi abbiamo già dato per certo il fatto che i poliziotti si siano comportati male. Abbiamo dato già per certo il fatto che un uomo a terra che aveva ingaggiato una colluttazione e chiedeva aiuto, ma se stai a terra chiedi aiuto, cioè è normale chiedere aiuto. Ma io parlo di questo fatto e ne parlo con la massima onestà intellettuale perché io voglio sapere la verità, ma non posso immaginare che la verità debba essere per forza quella dei poliziotti assassini e di una sorella che chiede vendetta. La verità è sapere Fachier cosa faceva in quel momento, perché è stato fermato dalla polizia, perché i cittadini del quartiere Pilastro di Bologna hanno chiamato la polizia, perché c'era Fachier, che cosa stava facendo, perché nessuno lo ha aiutato ma non ha raccontato che era una brava persona. E ripeto, poi leggendo i suoi precedenti forse dobbiamo riparametrare il concetto di brava persona. Io l'unica cosa che vi dico è che prima di emettere una sentenza, anche solamente a livello di parere, di condanna, io vorrei sapere come sono andati realmente i fatti. E a me sembra che la sinistra invece voglia colpire sempre e solo l'operato delle forze dell'ordine.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. Lo faccio tutti i giorni e quindi quasi tutti i giorni, per dire la verità, perché saluto gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR 99, quindi Stella Scimeca, Pierluigi Elia, Tommaso Antognozzi, Paolo Savo, Nicole Gattegna, Nicola Antonio, Michiland, Federico Bettini, Fabio Cardelli, Lilli Manzini, che è una bravissima doppiatrice, e che è la sorella di Francesca. Poi saluto Olimpia Clarissa, che ha un credo che abbia un bed and breakfast a Fiumicino, da quello che vedo. Patrizia 2909, Michele Priori, Fabio Di Stazio, Enrica Di Carlo, Fabrizio Perfigli, Marco Vittiglio, che è un bravissimo collega, Daniele Tognocchi, Sonia Camilletti, c'è anche Barbara Peristi, tra l'altro dovrebbe essere Barbara Peristi, sì, sicuramente è la moglie di un collega, Andrea Giordano, dovrebbe essere, non mi vorrei sbagliare, lo so, tra l'altro siamo stati anche parenti, no, è lei sicuro, perché abbiamo avuto due cani della stessa cucciolata e purtroppo l'una non c'è più e io ho ancora Russell, quindi vabbè, questi saluto gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99, quindi dico per chi volesse, mi sembra di aver salutato tutti, no? Salutiamo anche Giacomo D'Alessio e Matilde Maria Aprile. Io appena freschi. Dunque, non è stato ancora ritrovato purtroppo il corpo del marito del ministro Roccella nel lago di Vico, quindi purtroppo alghe, fondale limaccioso, e quindi sono passati ormai parecchi giorni, ma del corpo di Luigi Cavallari ancora non si hanno notizie, e ormai quasi un mese. Purtroppo in questi casi arriverà un momento in cui per puro caso verrà ritrovato il corpo. Cioè, la mia speranza è assurda, che il signor Luigi Cavallari oggi abbia deciso di fuggire, sia scappato su un'isola in Polinesia, magari sta lì a godersi la vita. Ma vabbè. Invece una cosa dunque è morto Kevin Keegan. Allora, per chi ama il calcio quello di una volta, Kevin Keegan era un in area era un'ira di Dio. piccolo, basso, gambe corte, quindi baricentro molto molto basso, velocissimo nei movimenti. Era, diciamo, uno di quei giocatori, c'era un giocatore molto simile a lui, tedesco, Gerd Müller, che ha qualche anno in più sicuramente se lo ricorderà. Kevin Keegan è morto a 75 anni. Io ricordo ancora quando ci furono le qualificazioni per andare nel 78 in Argentina. L'Italia aveva nel girone di qualificazione l'Inghilterra e non c'era ancora la conoscenza, perché non si vedevano immagini televisive, quindi c'era questo Kevin Keegan che si diceva un gran bene di lui, c'era una grande paura di questo Kevin Keegan. Vabbè, e era il 1992. Vi racconto un mio ricordo legato a Kevin Keegan. Era il 92, e noi era agosto, ci eravamo sposati 3 mesi prima con mia moglie e decidemmo di fare un viaggio in Inghilterra, 2-3 giorni a Londra, e poi siamo partiti con la macchina, siamo andati fino su in Scozia, e quindi io la mia intenzione era quella di fare tanti tanti chilometri e vedere un sacco di stadi inglesi, e andammo anche a Newcastle. E io, poiché erano giorni feriali, insomma non c'erano campionati, io sono entrato in tutti gli stadi, sono andato a vedere tra l'altro uno stadio al quale sono particolarmente affezionato, quello della seconda squadra, che poi in realtà è la più importante, anche se poi il Nottingham Forest ha avuto risultati ben più importanti, è del Notts County, è una squadra alla quale sono legato per una questione cromatica, diciamo così, e poi un giorno, se volete, vi racconterò anche la storia. E andai anche a Newcastle. A Newcastle arrivai nella zona della tribuna e chiesi se fosse possibile visitare lo stadio, e una signora che stava lì disse: sì, un attimo, adesso vediamo se è possibile. E arrivò Kevin Keegan, che in quell'anno era diventato allenatore del Newcastle, e disse: ah, da dove venite? Abbiamo cominciato a parlare, ci fece visitare Kevin Keegan, gli spogliatoi, ci fece entrare in campo, ci portò a vedere la sala dove erano tenuti i trofei del Newcastle, fu gentilissimo. Mezz'ora poi ci regalò anche dei gadget del Newcastle, durato un quarto d'ora, 20 minuti, però ho un bellissimo ricordo di Kevin Keegan, che hanno una cosa chiaramente legata ad un calcio andato che oggi proprio non esiste più. Invece volevo raccontarvi questa cosa perché secondo me voi sapete quante volte io mi sia impegnato in diretta anche per il riconoscimento dei diritti spesso negati dei disabili, e questa è una notizia che inizialmente mi aveva fortemente indignato. Dunque, la notizia, allora, il Comitato Paralimpico denuncia: nazionale power chair football bloccata a Fiumicino, non c'erano carrozzine su volo EasyJet. Porca miseria, com'è possibile? È vergognoso. Allora, nazionale bloccata all'aeroporto di Fiumicino a Roma. Non ci sono le carrozzine, denuncia il Comitato Italiano Paralimpico, raccontando quanto successo alla nazionale power chair di football. Il CIP, si legge in una nota, esprime la più ferma e profonda indignazione per l'inqualificabile episodio che ha visto protagonista nella mattinata di oggi, 20 luglio, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, una nazionale italiana di power chair football della FIPS. Negare alla squadra azzurra la possibilità di imbarcarsi sul volo diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un fondamentale torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina, rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale, paralimpico in particolare. Vergognoso. Una compagnia aerea che nega l'imbarco a una squadra disabili. Vergognoso. Compagnia vergognosa, EasyJet, quindi arrabbiato, ok. Questa è la dura condanna in riferimento appunto alla nazionale power chair football bloccata a Fiumicino. La ricostruzione dell'accaduto rende la vicenda ancora più inaccettabile, continua la nota. La FIPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet, fin dallo scorso mese di aprile, la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco. Nonostante la conferma iniziale e una successiva comunicazione via PEC inviata dalla federazione prima della partenza per scongiurare qualsiasi disguido logistico, comunicazione rimasta del tutto priva di riscontro, la squadra si è trovata di fronte a un muro ideologico e organizzativo al gate d'imbarco. In pratica, si spiega, a fronte di un volo confermato per le 11.55, alle 10.15 la compagnia ha comunicato l'impossibilità di imbarcare l'intera delegazione, adducendo come motivazione che l'aereo potesse trasportare un massimo di 5 carrozzine. La soluzione surreale proposta da EasyJet, quindi dividere la squadra lasciando a terra un atleta e spedendo le carrozzine da gioco su un altro volo destinato non a Glasgow ma ad Edimburgo, costituisce un'offesa al merito sportivo, alla preparazione agonistica e al rispetto dovuto a una nazionale che rappresenta l'Italia nel mondo. Negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia e identità. Le carrozzine per un atleta paralimpico non sono un extra o un bagaglio ingombrante, ma l'estensione del proprio corpo, dichiara Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Trovo scandaloso che nel 2026 una compagnia aerea come EasyJet possa prima rassicurare una federazione e poi abbandonare una nazionale in aeroporto proponendo soluzioni assurde e persino ipotizzando di non rimborsare il danno subito. Il CIP avvisa che si farà sentire con forza in tutte le sedi competenti, stando al fianco della federazione sia nell'azione legale per il risarcimento dei danni, sia nel pretendere dalle autorità e dai vettori di trasporto regole vincolanti e sanzioni esemplari per chi calpesta i diritti delle persone con disabilità. Corre l'obbligo di fare una premessa. Allora, io sono uno di quelli che non ha pietà quando vedo dei comportamenti che ledono i diritti delle persone disabili, quindi dalle cose più banali, anche se estremamente maleducate e incivili, parcheggiare negli stalli per disabili non essendo disabili, oppure ostruire un passaggio per disabili, parcheggiare nei pressi di uno scivolo e in quel caso chiaramente si impedisce ai disabili di poter scendere dal marciapiede dove sarebbe consentito. Io quindi sono rabbioso nei confronti di certi comportamenti. Questa storia però ha un ma. Allora, organizzare una trasferta aerea per una squadra di disabili necessita di un approccio alla logistica diverso, per forza di cose. Signori, una squadra di atleti, di meravigliosi atleti disabili che avrebbero rappresentato l'Italia in questo torneo di Glasgow, trasportare una squadra così significa avere le certezze assolute che non possano esserci degli intoppi. Vedete, qui non si è trattato semplicemente di un problema, ma di una serie di problemi, perché quello che mi ha colpito è che la FIPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet fin dallo scorso mese di aprile la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco. Nonostante la conferma iniziale e una successiva comunicazione via PEC inviata alla federazione prima della partenza per scongiurare qualsiasi disguido logistico, una comunicazione rimasta del tutto priva di riscontro. Allora aspetta un attimo, se io invio una PEC e non ho riscontro, io non posso dare per scontato che sia tutto ok. È vero che mesi prima c'era stata una formale autorizzazione, sì, va bene, ma non c'è un documento nel quale EasyJet dice sì, d'accordo. d'accordo, provvederemo a far sì che i sei atleti possano essere imbarcati. Ne avevano diritto, certo che ne avevano diritto, ma chiaramente si tratta di una accortezza particolare che prevede delle attenzioni speciali per delle persone che hanno una disabilità. Ma la federazione ha inviato, per quanto riguarda la conferma iniziale e la comunicazione via PEC, non c'è stato alcun riscontro. Allora sicuramente ci sono stati degli errori, ma probabilmente anche la federazione deve farsi le domande: ma chi è che ha organizzato sto viaggio? Ma erano del mestiere?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Stavo scambiando quattro chiacchiere adesso qui in privato con Paolo Famiglietti, perché vi ricordo che dalle 10 alle 13 troverete Paolo Famiglietti in diretta. La trasmissione di Fabio Martini, La strana nostalgia, non va in onda fino a lunedì 26 luglio. Fabio è in ferie, si è preso quasi due settimane di ferie, come è giusto che sia. Vi saluta, lo sento quotidianamente, già non vede l'ora di rientrare. Lunedì 27 luglio sarà con voi dalle 10 alle 13, tornerà La strana nostalgia. Dalle 13 alle 16 ci sarà David Guarnieri e dalle 16 alle 20 anche Andrea Torre è in ferie e quindi al suo posto ci sarà oggi pomeriggio Teo Bellia. Ma stavo scambiando quattro chiacchiere con Paola Famiglietti e si parlava di corteggiamento. Mi è venuta in mente una cosa della quale vorrei parlarvi domani in apertura di trasmissione, quindi se qualcuno si prende la responsabilità di ricordarmi la questione del corteggiamento, domani potrei parlarvi di questo. Oggi chiaramente non ho tempo per farlo perché manca poco al momento dei saluti, quindi, però ecco, c'è qualcuno che si prende la responsabilità di ricordarmi questo fatto del corteggiamento domani in apertura di trasmissione. Allora, tra le cose che riguardano la morte del 42enne a Bologna, oggi si parla tra l'altro anche dell'arrivo dell'ambulanza senza medico e i soccorritori che sono rimasti fermi a guardare l'operato dei poliziotti. Allora, intanto vorrei fare una considerazione. Molte ambulanze, soprattutto quando non ci sono interventi, possiamo definirli così, da codice rosso, arrivano senza medico. E l'ambulanza, quando era stata chiamata per un uomo in evidente stato di alterazione, evidentemente non era stata considerata come emergenza tale da prevedere l'arrivo di un'ambulanza con medico a bordo. Quindi non cerchiamo di leggere quello che è avvenuto come una mancanza di rispetto nella persona che poi è morta, ma capita spessissimo di avere un'ambulanza quando si ha bisogno e rendersi conto che a bordo dell'ambulanza non c'è il medico. E poi comunque i soccorritori del 118, prima di poter intervenire, hanno atteso che i poliziotti potessero bloccare Fakir, perché altrimenti sarebbe stato difficoltoso anche per i paramedici intervenire e poi portarlo e trasportarlo sull'ambulanza. Però insomma, continueremo a parlarne nel corso dei prossimi giorni di questa vicenda, perché da quello che vedo a me sembra già, questa è una storia già vista. Quindi si cerca, si cercano dei responsabili o più semplicemente si cercano dei colpevoli. E qui sembra che le sentenze siano già state scritte. E invece c'è Massi che dice: fine anni 70, giovanili, Ostia Mare, avevo gli scarpini di Kevin Keegan. Mamma mia, Kevin Keegan, mamma mia, che ricordi. Per chi ha qualche anno in più, ragazzi, Kevin Keegan era in area di rigore, era un cecchino, era a Cassazione. Anche spalle alla porta, Kevin Keegan aveva quella. Ci sono dei giocatori che proprio per una struttura fisica hanno delle capacità di movimento nel breve pazzesco. Adesso, per dire, un altro giocatore che, se invece di chiamarsi Totò Di Natale si fosse chiamato Natalinho, brasiliano, insomma, sarebbe arrivato a livelli molto più elevati. Totò Di Natale è stato, credo, uno dei giocatori più tecnici in assoluto, con una velocità di esecuzione, cioè stop e tiro a livelli come il Ronaldo dei tempi belli. Parlo di velocità e tiro, quindi però ecco quel che poteva essere un Paolo Rossi, giocatori d'area, anche se Paolo Rossi era meno tecnico. Però ecco, Kevin Keegan e Gerd Müller erano quelli che, spalle alla porta, palla, se giravano e lì, ragazzi, erano problemi. Va bene, signori, ci fermiamo. Allora, già vi ho dato gli appuntamenti di oggi qui su RTR 99, ti ricordi? Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minaretti, domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Sciani. Domani alle 7 vi voglio tutti qui, corve, le no corve, e magari alle 7 parliamo di amore. Amore, potrebbe essere un modo per cominciare la giornata in maniera un po' più zuccherina.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è al mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Eccoci, 10 e 6 minuti puntuali anche per questo martedì 21 di luglio. Beh, insomma, abbiamo ceduto il passo, anzi lo ha ceduto lui a noi, ha lasciato il testimone e ritornerà domani mattina alle 7, il giorno per giorno di Luca Casciani, e intanto ci faremo compagnia fino alle 13. Sono Paolo Famiglietti qui su RTR 99, ti ricordi. In che maniera? Andando subito nei primi anni 70, quando conoscevamo e apprezzavamo Antonello Venditti con Roma Capoccia.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Il Festival di Sanremo che ci dà sempre l'opportunità di pescare nei ricordi, in questo caso l'edizione del 1985 che vedeva tra i protagonisti anche Mattia Bazar con Souvenir. Sono le 10:16 all'orologio di RTR 99 Ti Ricordi, parliamo di sport e di un ricordo legato al 21 luglio 1979. Proprio in questa data, allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, il nostro campione azzurro Pietro Mennea stabiliva una straordinaria prestazione mondiale sui 300 metri piani. Il tempo era di 32:23. La notizia sta nel fatto che questo limite resistette come primato italiano per ben 35 anni fino al 2014, quindi possiamo annoverare, caro Somal, ce ne fosse qualche dubbio, Pietro Mennea un grande dell'atletica leggera e del nostro sport nazionale e a questo punto anche mondiale, insomma, non solamente limitato all'Italia. Allora, per quanto riguarda il 1979, in quella estate, tra le tante canzoni c'era questo successo di Miguel Bosé, che probabilmente qualcuno di voi ha anche acquistato. Super Superman su RTR 99, ti ricordi?

Bugiardo più che mai, più incosciente che mai, l'album pubblicato nel 1969, alla fine del 69, dalla signora della canzone Mina, fu l'album più venduto l'anno successivo e venne stampato per questo anche su audiocassetta e stereo 8, quando c'era anche questa famosa cassettona stereo 8. Ma nello specifico questo 45 giri, Bugiardo e incosciente, aveva sul lato B una mezza dozzina di rose, canzone anche in questo caso scritta dal buon Paolo Limiti, qua abitava anche il, come dire, il contributo di Mina nel testo di, nella stesura del testo di questa canzone. Era una curiosità vedere anche Mina in veste di autrice e non solo di cantante. In arrivo su RTR 99, ti ricordi i Dire Straits.

0: www.radioticino.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da €14.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €4.247, rata finale €11.096, 35 rate da €99. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di €500 per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
12: È la mia nuova acqua di casa.
13: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli €19 al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli €19 al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E ci siamo goduti anche questa Io vivrò senza te qui su RTR 99, ti ricordi, ovviamente con Lucio Battisti alle 10:39 in questa mattinata di martedì. Allora, sottolineiamo ancora il 21 luglio perché la cronaca ci riporta ad un avvenimento musicale legato al 1983. Proprio in questa data, 21 luglio, e con questo caldo la notizia insomma ci rinfresca anche un po', c'è questo celebre e tormentato concerto gratuito che Diana Ross tiene a New York nel famoso Central Park. Lo show ha visto la partecipazione di quasi 1 milione di persone, però è stato interrotto bruscamente da un violento nubifragio che ha spinto l'artista a esibirsi nuovamente il giorno successivo, perché aveva la responsabilità di tutte queste persone che erano venute per questa signora della black music ad ascoltare la sua voce e la sua musica il 21 luglio del 1983. Proprio in quel 1983 insieme si uniscono due grandi nomi della musica internazionale, Paul McCartney e Michael Jackson, per cantare 666, e insomma c'è anche un gancio con Diana Ross, essendo da sempre una grandissima amica del re del pop, cioè Michael Jackson. Li ritroviamo, Paul McCartney e Michael Jackson, qui su RTR 99, ti ricordi?

Lo diciamo spesso e lo confermiamo anche in questa mattinata di martedì. Il Festival di Sanremo è sempre l'occasione, no, per pescare in questo archivio lunghissimo da più di 70 anni, ci regala tante emozioni, in questo caso gli anni 90 che videro vittorioso Alejandro Baldi con Passerà. 10:48 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, che ne dite di una bella Just the Way You Are? Beh, insomma, ci sta tutta. Lui è Billy Joel, da quel 1977 nella mattinata di martedì, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Se non avessite Umberto Tozzi dal 1987, beh, con una sorta di sottotitolo, questa è la verità, che è proprio molto molto incisivo nel corso di tutta la canzone. Anno importante l'87, perché ricorderete insomma che si affermò al Festival di Sanremo con Ruggeri e Morandi e quella Si può dare di più, scritta dall'amico Raff, e boh, insomma anche questa Se non avessite che andò molto bene nello stesso anno. Dal 1987 agli anni 60 di Chuck Berry, mamma mia, epocale proprio, You Never Can Tell. Cose da RTR 99 ti ricordi in questo martedì 21 di luglio.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Proprio così, Non mi lasciare, il titolo di questo 45 giri fortunato di Dario Baldambembo. Siamo andati nel 1977 a riscoprire queste belle note. E a proposito di note memorabili, nel 1966 su stesura di Stevie Wonder arriva questo brano Loving You Is Weather Than Ever per i Four Tops. Beh, insomma, non dico nulla di fatto, però insomma, almeno in America è stato sicuramente una grande affermazione. Poi viene ripreso nel 1981 da Kiki Dee insieme al suo fedelissimo Elton John, ma non bissano il successo di Don't Go Breaking My Heart. Bisogna aspettare il 1987 perché il cantautore musicista inglese Nick Kamen, quello di Each Time You Break My Heart, riprende questa canzone e il singolo ottiene il primo posto nella classifica italiana. E allora Nick Kamen con Loving You Is Sweeter Than Ever qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

personaggio che avevamo seguito noi appassionati di musica italiana già da qualche anno, ma che sicuramente trova la grande affermazione grazie al Festival di Sanremo in quel 1986, la grande affermazione di Mango con Lei Verrà. Qui su RTR 99 Ti Ricordi, adesso diamo una sbirciata alla settimana che partiva dal 21 luglio 1970 con la celebre classifica radiofonica italiana proposta dalla rivista Musica e Dischi, che vedeva al primo posto Lady Barbara di Renato De Profeti, che già tanto successo aveva ottenuto con questo gruppo, poi La Lontananza di Domenico Modugno, altra affermazione di quel 1970, e L'Isola di Wight di Michel Delpech, poi ripresa anche nella celebre versione italiana dei Dick Dick. 1970 a livello internazionale, arrivava in autunno, ma fu un grande successo anche questo di George Harrison, Lontano dai Beatles. Poi con fortune diverse un po' tutti gli storici componenti dei Beatles hanno avuto carriere soliste piene di successo, ma questa ha firmato veramente un momento particolare della carriera del bravo chitarrista beatlesiano. My Sweet Lord qui su RTR 99 Ti Ricordi.

Su RTR 99 ti ricordi, siamo andati indietro nel tempo fino a quel 1974 che diede anche la vittoria al Festival Bar a Claudio Baglioni con questo 45 giri e tu, il cui lato B era proprio Chissà se mi pensi, un'altra bella canzone d'amore di Claudio Baglioni. 11:26 al nostro orologio in questo martedì, ci possiamo tranquillamente spostare negli anni 90, anzi proprio nel 1990 tondo tondo con Chris Isaak e la sua Wicked Game qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
7: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Il quintetto dei Delirium, in cui militava, come sapete, anche il nome di Ivano Fossati, poi destinato a diventare quel cantautore solista che sappiamo, di belle canzoni e successi personali, ma anche tanti brani scritti per altri. 11.37 con Yesael su RTR 99, ti ricordi, ma 11.37 è anche l'ora per un buon consiglio. E allora? Vi parlo dello studio legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci ritroviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli appunto i nostri interessi. Vi faccio qualche esempio. L'infortunistica stradale: grazie all'ausilio di tecnici preparatori si può ottenere il giusto risarcimento per un infortunio subito. Qui parliamo di varie tipologie di infortunio: scolastico, cadute all'interno di un locale commerciale, un sinistro stradale dissestato, sportivo o anche infortuni di varia natura. E poi la mala sanità. Studio Legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e medici illustri che sostengono le tesi che vengono portate poi in tribunale. I casi di malasanità possono riguardare errori ortopedici, chirurgici, ma anche cardiologici, i famosi baby case, cioè ci si riferisce a tutti quei sinistri che riguardano la salute del feto e anche del neonato. E ancora, diritto di famiglia: ormai molte coppie tendono a separarsi prima e a divorziare poi, e lo studio legale Cruciani consente di farlo attraverso la via consensuale e giudiziale. E poi tutto quello che comporta sentirsi perseguitati ingiustamente dal fisco, le temute cartelle esattoriali. Per tutto questo lo studio legale Cruciani si trova a Roma in via Lattanzio 27 in zona Balduina e risponde allo 06 3975 4234. Ripeto, 06 3975 4234. Non dimenticate mai di presentarvi a nome di RTR 99, ti ricordi?

A tutto ritmo nella mattinata di RTR 99 ti ricordi, dal 1994 c'era anche lui, Jovanotti, con Penso Positivo. E pensiamo indubbiamente positivo andando anche nell'estate del 1976. Beh, il 76 fu proprio un anno pieno di successi per gli ABBA, che dalla loro Svezia conquistavano il mondo e le classifiche di tutto il mondo con le loro canzoni come Fernando, ma anche e soprattutto come questa Dancing Queen, che ancora al presente resta un piccolo classico della disco music da ascoltare ma anche da ballare. E allora gli ABBA dal 1976, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Bertoli e Fiorella Mannoia direttamente dal 1980 con Pescatore, e pescando di qua e di là la nostra redazione ci darà le ultime dall'Italia e dal resto del mondo tra pochissimo. Il tempo di una canzone, e che canzone, eh? Andiamo negli anni 50, quelli importanti del Bello e Bravo, beh insomma le aveva tutte, come qualifiche: musicista, cantante, attore, mamma mia, personaggio anche televisivo, insomma riempiva sempre gli ascolti, non aveva problemi di ascolti Elvis Presley. Questa è Fever, prima del notiziario di mezzogiorno su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
3: Nel caso di Bologna, i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
2: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

Le 12 e 6 minuti con tanta voglia di lei, tanta voglia di ascoltare questo 45 giri dei Pooh e ballarlo anche in un lento che ci lasciava avvinghiare in quel 1971. Eh già, perché insomma è un tempo un po' trascorso, sui ricordi ci sono sempre anche i brani lenti, però forse all'epoca avevano un sapore diverso. E allora, per trovare anche, come dire, il contraltare da un lento, quello dei Pooh legato agli anni 70, a qualcosa che ci ha fatto veramente muovere in quel 1987, la bravura e la bellezza di Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Si balla su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Bellissima canzone alla fine degli anni 70 con un successo per Riccardo Cocciante, poi bissato da Rino Gaetano nel 1981 che l'ha fatta propria questa sua mano a mano, riproponendola in chiave rock, diciamo, e non melodica. Sono le 12:18 nella mattinata di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti fino alle 13, poi arriverà anche Davide Guarnieri. Ma a proposito di arrivi, c'è un ricordo legato al 21 luglio 1974. Proprio in questa data si concludeva a Parigi la 61esima edizione del Tour de France, col quinto successo in carriera per Eddy Merckx. Beh, un grande campione, veramente un grande campione delle due ruote, del ciclismo italiano, internazionale, mondiale. Era proprio il 21 luglio del 1974 e in quell'anno ascoltavamo, ma anche negli anni a seguire, una voce che con la sua Love Unlimited Orchestra ha dato lustro alla disco con una disco music raffinata come Can't Get Enough of Your Love Baby. Sto parlando ovviamente di Barry White, qui su RTR 99 Ti Ricordi.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

I tre nostri ricordi e diamine con canzone, 12:25 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? E c'è anche un valido consiglio, visto che fa molto caldo, e allora scegliete Chinottissimo, ricordando che l'offerta è solo per voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Quale offerta? Quella che sto per enunciarvi. 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, compresa la consegna su Roma, subito in omaggio per voi, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Il numero da chiamare? Subito è lo 06 944 28713. Comunque, per saperne di più sui prodotti, chinottissimo.com è l'indirizzo internet. Approfittate di questa offerta: 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro e compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima. E allora chiamate subito questo numero a nome di RTR 99, ti ricordi? 06 944 28713.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, con questo caldo possiamo pensare anche di stare a Rio de Janeiro o giù di lì. La voglia alla pazzia, Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Toquinho qui nella mattinata di RTR 99. Ti ricordi? Adesso dagli anni 70 ci spostiamo nel 1987. Esisteva Rai Stereo 1, uno dei canali creati dalla Rai per rivolgersi a un pubblico più giovane. E avevano creato una sorta dei più graditi della settimana, che poteva essere per la categoria italiani, stranieri o anche una categoria specifica che era quella dei teenager. Quindi giovanissimi che compravano i dischi. E cosa sceglievano nell'87? Beh, Let It Be, questo progetto di solidarietà firmato Fairy Aid, poi Gente di Mare, che andava molto bene, di Tozzi e Raff, e l'abbiamo sentita da poco, da qualche minuto, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Ma in questa classifica non mancava assolutamente Prince con la sua Sign of the Times, che in quel 1987 veniva molto programmato dalle radio e anche ballato, visto che insomma è un ritmo giusto da ballare. E allora Prince su RTR 99, ti ricordi, proprio con Sign of the Times.

Inizialmente il miscelare l'inglese con il partenopeo era un po' la sua caratteristica, e poi invece direttamente verso la lingua italiana, però miscelata sempre a qualcosa di inglese, che è stato insomma un po' uno stile che Pino Daniele ha amato nelle sue canzoni. Amore senza fine qui su RTR 99, ti ricordi? Sono le 12.46, è tempo anche di andare negli anni 70 con Jerry Rafferty e il suo brano più famoso, quella Baker Street, che lo ha reso famoso nel mondo. Pronti su RTR 99, ti ricordi? Con Jerry Rafferty.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

con una canzone melodica degli Stadio nel 1984, questa c'è. Siamo arrivati al momento dei saluti, almeno per ciò che concerne il mio spazio, ma tanto spazio c'è nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, ad iniziare da Davide Guarnieri tra qualche minuto, fino alle 16 con voi, in vostra compagnia, e poi dalle 16 in poi la voce di Teo Bellia vi terrà compagnia fino alla sera, ovviamente su RTR 99, ti ricordi. Noi torniamo domani, sarà un bellissimo mercoledì subito dopo Luca Casciani tra le 10 e le 13, quindi un saluto da Paolo Famiglietti, e la musica è quella dei Fleetwood Mac con Black Magic Woman dal 1968. A domani su RTR 99, ti ricordi.

0: sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Buon pomeriggio, eccoci qui, 13.2 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, salutiamo e ringraziamo Paolo Famiglietti che ci ha tenuto e vi ha tenuto compagnia fino a due minuti fa praticamente, con la sua trasmissione lo ritroviamo domani sempre dalle 10 alle 13 e ora starete, ahi voi, in compagnia mia su RTR 99, ti ricordi, ma soprattutto in compagnia di tante belle canzoni. Iniziamo con il 1976 di Sandro Giacobbe.

E abbiamo iniziato con Sanremo, il Sanremo di 50 anni fa, terzo posto per Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe. Siamo qui con voi in questo martedì 21 di luglio su RTR 99, ti ricordi? E adesso il romanticismo prosegue con un duetto che ebbe un successo clamoroso come tutto l'album di riferimento, ossia Guilty. Ed è proprio la title track, quindi la voce magica di Barbra Streisand abbinata a quella altrettanto bella di Barry Gibb dei Bee Gees. Per proseguire alla grandissima in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi?

0: Total Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

13:18 all'orologio di RTR 99, ti ricordi le ultime note di Vivere una favola, album di Vasco Rossi intitolato C'è chi dice no, dalla seconda posizione nella classifica italiana, quella del 21 di luglio di 39 anni fa, come detto appunto 1987. Adesso si torna indietro di qualche anno, sì, al 21 di luglio 1976, una notizia non positiva per quello che riguarda la TV. Carosello scomparirà dal piccolo schermo, una grossa delusione attende il pubblico televisivo dei più piccoli. La più nota istituzione pubblicitaria della TV sarà abolita. Da quasi 10 anni, appunto dal 1957, Carosello con i suoi 6 shorts serali composti programmi, diciamo così, mini programmi di 70 secondi e 30 secondi di pubblicità, costituisce l'ultima frontiera per i bambini che vanno a letto. Dal 1 gennaio 1977 la trasmissione sarà sostituita da una nuova formula della quale mancano ancora i particolari, praticamente gli spot televisivi che vediamo comunemente fino ai nostri giorni. Infatti ricordiamo tutti questo ultimo carosello del 1 gennaio del Capodanno 77, con tra gli ultimi spot trasmessi il super spettacolo di Capodanno per un liquore famosissimo con Raffaella Carrà. E ora RTR 99, ti ricordi, arrivano Kissy and the Sunshine Band.

romanticissimo anche lui, John Foster, Amore scusami, un disco per l'estate del 1964, una canzone di Vito Pallavicini e Gino Mescoli che ebbe tantissimo successo. E adesso un'atmosfera completamente diversa, tra l'altro colse perfettamente lo spirito cupo di dispiacere e di dolore dopo la scomparsa della principessa Diana, Lady Diana, avvenuta il 31 agosto del 1997. Questo singolo dei Verve intitolato The Drugs Don't Work, e quindi la canzone venne notata particolarmente e lanciò di fatto questo disco famosissimo dei Verve intitolato Urban Hymns. E allora, i Verve, tutti per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

E siamo sempre qui con voi alle 13:35 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio musicale con i Nuovi Angeli che ci hanno tenuto un po' di compagnia con la divertente Donna Felicità, da un disco per l'estate del 1971, una canzone firmata dal professor Roberto Vecchioni e da Renato Pareti, brano che ebbe l'accesso alla finalissima di questo Sam & Sons del 71, che venne vinto per la cronaca da Mino Reitano con Era il tempo delle more, ma Donna Felicità dei Nuovi Angeli fu senz'altro uno dei singoli più venduti, vittoria a parte, che poi alla fine conta fino a un certo punto, come si sa, in fondo ottenere un successo commerciale è una cosa che comunque gratifica forse di più di una vittoria che, voglio dire, dura in qualche ora, insomma, così l'ebbrezza della vittoria dura qualche ora e poi si pensa alle cose concrete, come appunto il diventare anche dei classici, se volete, in questo contesto di canzoni ballabili, allegre, divertenti, come nel caso dei Nuovi Angeli. E adesso gli Europe, il loro periodo di maggior fortuna, The Final Countdown, l'album, la canzone si chiama Carrie, su RTR 99, ti ricordi?

R99, ti ricordi con Renato Zero e la sua Cercami? L'album si intitolava Amore dopo amore, in classifica nella settimana del 21 di luglio 1998, nella top 10. Top 10 che vi rendo nota, almeno per quel che riguarda le prime 5 posizioni. Al quinto posto in 2 l'album di Neck, e poi al quarto posto proprio Renato Zero con Amore dopo amore. Terzo, Vasco Rossi con Canzoni per me. Secondi, gli 883 di Max Pezzali con Gli Anni, la raccolta Gli Anni. Al primo posto Mina e Adriano Celentano con il celeberrimo Mina Celentano. Dal 98 al 78 il passo è breve, un po' di ritmo con Sylvester su RTR 99, ti ricordi? You Make Me Feel.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Voce dell'avvocato, in questo caso avvocato e cantautore Paolo Conte, con la famosissima Via di Qua su RTR 99, ti ricordi? E la prossima canzone invece ci riporta indietro di un bel po' di anni, ebbene sì, 1968. Tra l'altro questo motivo venne utilizzato dalla Rai per la sigla di uno sceneggiato televisivo diretto a Bruno Corbucci intitolato Se te lo raccontassi, con l'interpretazione di Alberto Leonello, poi Gisella Sofio, Paola Pavese, Lina Volonghi, eccetera eccetera eccetera, anche con la presenza di alcuni cantanti come Ricky Maiocchi e via dicendo. Lei è la grande mamma Africa, Miriam Makeba, con Pata Pata su RTR 99, ti ricordi?

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La voce di Mina è inconfondibile su RTR 99. Ti ricordi La pioggia di marzo, un bellissimo motivo di Antonio Carlos Jobim, tradotto in lingua italiana da Giorgio Calabrese nel 1973. Mina lo incise all'interno del suo stravenduto album doppio Frutta e Verdura, Amanti di Valore. E adesso parliamo di un'altra cosa stravenduta, un grande successo. Cambiamo però genere musicale con la voce di Don Haley, la sua canzone più fortunata, uscita nell'autunno del 1984, intitolata The Boys of Summer, canzone che fece vincere al rocker americano il Grammy per la migliore interpretazione rock nel 1986, superando artisti come Bryan Adams, Mick Jagger, John Cougar Mellencamp. Insomma, un bel risultato, direi. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
0: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

Sanremo del 1982 su RTR 99, ti ricordi Michele Zarrillo con Una Rosa Blu. E adesso il 1972, 21 di luglio, un venerdì, ci occupiamo di radio, vogliamo parlare di radio, dai, insomma, vediamo cosa trasmise Radio Rai naturalmente. Primo programma Radio 1, beh, una bella trasmissione dedicata ai Beatles, i favolosi Beatles alle 13:20. E poi per continuare un concerto sinfonico con musiche di Prokofiev alle ore 20:20. Invece il secondo canale, Hit Parade alle ore 13, condotta da Lelio Luttazzi. E poi il Tour de France, beh, è in corso anche in questo 2026. Per la cronaca, nel 72 a vincere fu ovviamente lui, Merckx, di Merckx, secondo il nostro felice Gimondi. E poi alle 20:10, sempre sul secondo programma, Andata e ritorno, condotto da Mina, seguito da Supersonic, Dischi a Mach 2, in cui proprio il 21 di luglio 72 andò in onda Alone Again di Gilbert O'Sullivan. La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

Ragazzo triste, il primo successo, primo disco, subito boom per Patti Pravo con la cover di But Your Mind di Sonny Bono, lanciata naturalmente negli States nel 1965 da Sonny and Cher. Traduzione di questa canzone ad opera di Gianni Boncompagni, proprio lui. E adesso si torna all'estero, Irlanda del Nord, precisamente con Gary Moore, la sua canzone più famosa. Siamo nell'anno 1990, Still Got the Blues for You. Cose da RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

Alla fine del 1978, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, uscì un 45 giri, un po' la chetichella se volete, di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, con due canzoni che divennero subito popolari. Una è Cosa sarà e l'altra era appunto il lato A del singolo stesso, intitolato Ma come fanno i marinai. L'abbiamo ritrovata in questo martedì pomeriggio. Ma adesso vi parlo di una cosa molto molto molto importante. Precisamente vi parlo di Zucchet, Zucchet Italia di Gianluca Zucchet. È un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi antizanzare per giardini privati, ville, casali, eccetera, eccetera, eccetera. Zucchet opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Zucchet dispone inoltre di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705. Circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di disinfestazione Zucchet sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione. Zucchet utilizza esclusivamente prodotti senza solventi chimici nel rispetto della salute e dell'ambiente. L'azienda Zucchet offre anche un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega vapore secco oltre i 180 gradi per un trattamento efficace ed ecocompatibile. Potete contattare Zucchet al numero 06 87 77 2915, ve lo ripeto, 06 87 77 2915, o sul sito ufficiale www.zucchetitalia.it, ripeto, zucchetitalia.it. Mi raccomando, Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet, un consiglio naturalmente di RTR 99, ti ricordi?

Ennesimo successo, ennesimo album in testa alla classifica italiana per settimane, mesi anzi direi. Benvenuti in paradiso e ben ritrovati su RTR 99, ti ricordi Antonello Venditti. Continuiamo con il filone romantico, dai, un brano di Tom Bell e di Linda Creed che permise agli Stylistics di piazzarsi al numero uno nella classifica americana. You Make Me Feel Brand New, forse ricorderete anche la cover dei Simply Red successiva, ma oggi ascoltiamo gli Stylistics su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

lanciata dal musicista, dal cantautore siciliano nel 1980 all'interno del suo album Patriots. L'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, nella magnifica interpretazione di Alice, tratta dall'album Gioielli rubati, pubblicato 5 anni dopo, appunto nell'anno 1985. Adesso ritorniamo negli anni 60 con un brano lanciato in origine da Lemmy Snell nel 1965 e poi anche da un gruppo di Olympics, ma soprattutto a rendere famosa questa Good Love furono gli Young Rascals, con tanto di inclusione poi nel 1983 all'interno della colonna sonora del famosissimo film di Lawrence Kasdan, Il Grande Freddo. Good Loving, RTR 99, ti ricordi? One, two.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Con te la voce, beh, mi sembra l'abbiamo riconosciuta tutti, direi. Claudio Baglioni, RTR 99, ti ricordi? Sono le 15 e 5 minuti primi. Adesso gli anni 80, dai, 1987, però partiamo da due anni prima, diciamo così, il 1985. Dopo il successo del film A View to a Kill, bersaglio mobile, sempre della saga di James Bond, parliamo proprio dell'agente 007, Roger Moore decide di non interpretare più il ruolo che lo portò al trionfo nel 1973. E quindi si apre una piccola gara per interpretare, per così, il suo successore, colui che lo sostituì, e quindi Pierce Brosnan, che poi lo divenne Bond negli anni 90, e Mel Gibson e soprattutto Sam Neill, ma alla fine viene scelto Timothy Dalton per il nuovo film intitolato The Living Daylights, intitolato Zona Pericolo. Gli A vengono invece scelti immediatamente senza nessun contest per la colonna sonora che ascoltiamo subito su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

La voce di Loredana Bertè con Ragazzo Mio, un bellissimo brano di Luigi Tenco, da lei riproposto in apertura dell'album annuale, quello del 1984, ossia Savoir Faire, album prodotto da Ivano Fossati, il quale consiglio proprio a Loredana Bertè di interpretare, di riproporre questa canzone un pochino dimenticata del grande Tenco, e fu l'ennesimo successo per la cantante calabrese. 1979, 21 di luglio, un sabato italiano, andiamo a vedere, tra l'altro a 10 anni, ebbene sì, dal celebratissimo leggendario allunaggio, chiaramente avvenuto oggi, però nel 1969. Invece 10 anni dopo, non andiamo fuori tema, un sabato italiano, vediamo cosa ci fosse in TV di interessante. Beh, il sabato sera, direttamente dall'auditorium di Napoli sulla rete 1 Rai alle ore 20:40, lo spettacolo musicale con tanti cantanti, tante star italiane e internazionali, intitolato Una valigia tutta blu, condotto da Walter Chiari. 79 anche l'anno di Back on the Road di Joe Egan, la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

16:38 minuti primi, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, 1977, poi esplosione definitiva nel 78 in classifica e per i singoli e per gli album. RTR 99, ti ricordi? In questo caso 1986, settimana del 21 di luglio. Andiamo a vedere una classifica tutti assieme, ma non parliamo di dischi più venduti, bensì di videocassette. Negli Stati Uniti, quali furono le videocassette oramai divenute oggetto, oramai indispensabile per gli americani, e anche in Italia piano piano ci stavamo adeguando. Quinto posto per Alice nel Paese delle Meraviglie, Walt Disney naturalmente. Al numero 4 il Gioiello del Nilo, il film con Michael Douglas e Kathleen Turner. Numero 3 Ritorno al Futuro, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. E al secondo posto lo storico Tutti insieme appassionatamente con Julia Andrews e Christopher Plummer. E al primo posto Jane Fonda's New Workout, le celeberrime videocassette con l'aerobica, naturalmente con la bellissima e bravissima Jane Fonda. Ed entra in classifica invece nella top 10 di Billboard proprio il 21 luglio 86 Madonna con l'album True Blue. Su RTR 99 ti ricordi Live to Tell.

sei un mito. Così cominciò il lungo percorso in Hit Parade per l'album Nord Ovest Est degli 883 di Max Pezzali. Il primo singolo fu proprio questa divertente canzone del 1993 che vi abbiamo riproposto, e amiche e amici di RTR 99 ti ricordi. Torniamo alla melodia, torniamo ai brani romantici. Lui è Stevie Wonder, chi più di lui può incantare il mondo con questa canzone che permise a lui di conquistare l'ennesimo Grammy Award, l'Oscar del disco, nel 1972 per la migliore interpretazione di un brano pop. Nella fattispecie You Are the Sunshine of My Life. E allora sogniamo con Stevie Wonder su RTR 99, ti ricordi?

0: 89, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 89, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Franco Battiato, Bandiera Bianca, ci porta alla conclusione di questa prima parte del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, pomeriggio musicale, naturalmente con David che vi aspetta domani a partire dalle 13 dopo la trasmissione condotta da Paolo Famiglietti. Tra pochissimo, dopo Simon Says, 9010 Fruitbank Company, arriverà lui, Teo Bellia, che vi porterà con sé direttamente fino alle ore 20. Grazie a tutti, buona serata e buona continuazione di pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi, ciao, a domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Accertare la verità ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco, oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Pomeriggio speciale, quello che veniamo a passare qui con voi. Sì, speciale perché è fatto di emozioni, perché è fatto di ricordi, di sensazioni e di una settimana un po' fuori dal canone, perché sapete che questo è l'orario del capitano. Arriva Andrea Torre dalle 16 alle 20, ma Andrea in questa settimana si riposa un po' e si ricarica. C'è Teo Bellia con voi per 4

82 con questa Sogno della Galleria che andò benissimo. Ma noi decidiamo di tornare un po' indietro nel tempo, alla fine degli anni 70. Questa ragazza che per tanti anni aveva vissuto in Germania e lì aveva incontrato un certo Giorgio Moroder, arriva al successo. Donna Summer, come me.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

scritte di belle veramente. Questa Non si può morire dentro ha vinto il Festival Bar. Nella classifica italiana del 76 ha fatto, come si dice, sfracelli. È stato veramente un successone, ne ha scritte tante, non solo per Marcello ovviamente, ma è un artista dalla capacità compositiva estremamente raffinata, Noi adesso vogliamo cambiare totalmente genere, fare un salto in avanti di quasi 10 anni e arrivare a vedere il primo grande, grandissimo successo di una ragazza che partiva dalla Giamaica come modella e ha girato il mondo come artista totale, quasi un'icona, Secondo me per molti di voi queste prime note sono già sufficienti a identificare Grace Jones.

che ha segnato tanti singoli dal successo pazzesco della storia della musica, un certo Trevor Horn, non so se l'avete mai sentito nominare, Slave to the Rhythm, un successo che è durato anni e pensate che era destinata ai Frankie Goes to Hollywood che dissero di no. E va bene, allora la farà una certa piccola Grace.

voce limpida, intonatissima, sia dalla canzone che dal cinema, Robertino, Roberto Loreti, che con questa canzone al Festival di Sanremo andò benissimo e nelle vendite ancora di più. Robertino. Da quant'era che non lo sentivo? Vi ricordate quest'epoca della disco? Quando le

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra mille

0: Migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfi. Dato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

RTR 99, ti ricordi? Ve li ricordiamo spesso perché hanno una capacità interpretativa, un racconto che ogni volta ti conquista. Ma facciamo un cambio totale di genere, lieve salto temporale all'indietro. Anni 70, le serate in discoteca, a un certo punto c'era una canzone che invitava a riempire la pista. A volte con

Andavano molto sull'elettronica, invece le Silver Convention, imitando proprio direttamente lo stile di molta disco americana, usavano le atmosfere orchestrali, le vocalità importanti. A proposito di vocalità, di esperienze, di influenze musicali, credo che fra gli artisti italiani ce ne siano pochi che hanno sperimentato di più, per carità. La base è il blues, ma le influenze sono veramente di tutto il mondo. Avete già capito che parlo di Zucchero Sugar Fornaciari.

associ al Natale, perché è stata anche uno spot pubblicitario questa così celeste di zucchero, ma l'album si intitolava Spirito di Vino e il gioco sull'equivoco fra divino e divino era piuttosto chiaro anche in questa canzone. Sapete cosa tiriamo fuori adesso? Qualcosa che non vi aspettate da King Carnes. Non so se ve la ricordate, è la donna di Bad Devil's Eyes, ma qui è cambiata molto con i

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Unica sede. Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Ivan Graziani, 1979, un momento di chitarre acustiche ed è un momento in cui torniamo indietro nel tempo con una canzone particolarissima dei Beatles, l'unica con una struttura musicale di questo genere, con accordi di questo tipo mai composta nella loro storia, e guarda un po', con qualche parolina in francese, avete già capito? Avete già tutti in mente il ritornello? Michel Mabel, sont des mots qui vont très bien ensemble. Beh, sapete cosa vuol dire? Michel, mia cara, sono parole che vanno molto bene insieme. Quindi è evidente che c'è un gioco legato proprio alla sonorità. Tant'è che Paul McCartney l'ha sempre detto, io francese non lo so, ho chiesto a un insegnante di francese, la signorina Yann Vaughan, di suggerirgli un nome in francese di una donna e una frasetta. E da lì un successo che ancora oggi arriva immediatamente al cuore di tutti noi. Lo troviamo su RTR 99, ti ricordi? Michel.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

credo che tutti noi in questi giorni vorremmo evadere più dal caldo che altro, e oggi è il giorno in cui potrebbe iniziare un minimo di evasione. Arriva dell'aria fresca scandinava, ci sono dei temporali dal nord nella zona adriatica, anche domani le temperature caleranno pian piano, sarà vero? Fatemi sapere se da voi piove ed è calata un po' la temperatura, perché a Roma ancora non si avverte. Questa si avverte come in tutta la storia della musica, direi. Umberto Tozzi, il successo planetario, non soltanto suo, ma anche quello di questa cover firmata Laura Branigan.

emancipazione musicale sicuramente con Laura Branigan. Perché parlo di emancipazione? Perché nel nostro archivio musicale, insieme all'alchimista Marco Lolli, oggi abbiamo tirato fuori un brano che secondo me molti di voi non ricordano. Una canzone che arrivò proprio nel momento in cui le donne arrivavano al loro tentativo di piena affermazione, ma all'inizio venne un po' rifiutata dalle radio, da alcuni critici musicali, perché sembrava una sorta di banalità, non ce n'era bisogno. Invece la canzone, che aveva avuto delle difficoltà iniziali, pian piano è stata sempre più amata, suonata nelle serate musicali, negli spettacoli, in TV, e pian piano arrivò in classifica. L'aveva cantata una ragazza che faceva anche l'attrice, eh? Helen Reddy, 1971, I Am Woman.

0: Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Nini ne sapeva parecchio, quando uscì questa I Maschi nell'87. Mentre voglio tornare un po' indietro nel tempo e farvi capire che ci interessa anche la musica che si balla e si è ballata, ma con un'attenzione anche a quello che c'è dietro, ai percorsi fatti, in questo caso da una coppia di fratelli, Carmelo e Michelangelo. Gli esperti hanno già capito che parlo dei Fratelli da Bionda. Fratelli da Bionda che hanno dato tantissimo all'Italo Disco. Sono arrivati ovunque nel mondo dopo aver scritto per artisti italiani colossali. Vi dico solo tre nomi: Mia Martini, Ornella Vanoni, Ricchi e Poveri. Ecco, tanto per dire. Grandi successi, collaborazioni importanti, tante esperienze anche all'estero e poi la voglia di fare qualcosa per far ballare le persone e farle divertire, ma a quel punto creando una specie di brand dove nel centro nevralgico della disco europea, che diventa un fenomeno internazionale, allora il brand diventa quello dei DD Sound. E i DD Sound hanno grande successo, anche perché questa canzone che arriva adesso, tutti gli appassionati di calcio in particolare, la riconosceranno immediatamente. È sigla, direi, storica della prima edizione a colori della Domenica Sportiva. Un grande salto indietro nel tempo, ma il ritorno a sonorità italiane che hanno fatto il giro del mondo.

Bass 1977, Didi Sound, i fratelli La Bionda, che hanno fatto veramente di tutto, eh? Hanno curato gli esordi di Pupo, di Steven Schlax, hanno aiutato il Santo California, ma insomma hanno veramente fatto di tutto e fatto anche colonne sonore di film. Ma noi andiamo indietro, andiamo decisamente a ricordi in bianco e nero, come ci capita spesso su RTR 99 Ti Ricordi. Queste sono due ragazze bionde e si parla ancora di Germania, ma in un altro modo. Sono le Kessler.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale.

0: offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79 euro. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
11: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

1993, non è un mistero che sia stata popolarissima questa canzone e non è un mistero che l'artista che ha proposto la canzone che stiamo ascoltando in sottofondo sia uno degli artisti neri più significativi della storia. Si chiama Isaac Hayes. Il suo più grande successo è la colonna sonora di Shaft, ma il suo stile è inconfondibile in termini assoluti. Questa l'abbiamo ripescata dal 1976. Parliamo di disco music. Questa, signore e signori, è una disco.

Praticamente Isaac Hayes alle 17:42. E visto che si parlava prima del meteo e del caldo che dovrebbe forse calare un po', non posso non darvi un suggerimento che è un nome iconico per voi che ascoltate RTL 99, ti ricordi? Climanet, da 32 anni un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura, posa in opera di climatizzatori, ma non solo, anche di caldaie e impianti di riscaldamento autonomi e riscaldamento radiante a pavimento, pannelli solari, impianti fotovoltaici, pompe di calore aria acqua ad alta efficienza per abitazioni, per piccole e grandi strutture civili e commerciali a Roma e in tutta Italia. Ma se parliamo di manutenzione e cercate quella perfetta, non potete non interpellare Climanet. Da 30 anni a Roma e in tutta Italia, Climanet climatizza le case, eh? Solo a Roma oltre 40.000 climatizzatori installati. E attraverso la climatizzazione, un'alta qualità dell'aria che respiriamo, rispettando l'ambiente. C'è una sensazionale campagna promozionale che si chiama Prevenzione Clima per la manutenzione dei climatizzatori, con una serie di test importantissimi, prove di tenuta, pulizia dei filtri, sanificazione della batteria contro legionella e acari responsabili di malattie respiratorie, pulizia del motore esterno, prove di funzionamento, controllo dei parametri per verificare l'alto rendimento del climatizzatore. Sapete? Tutto questo quanto viene? Solo 69 euro IVA inclusa invece di 100 euro. Mi sembra un'occasione da non perdere. Poi, oltretutto, Climanet rilascia il libretto d'impianto e l'attestato di riqualificazione. Lo vedete il caldo? Riqualificazione energetica. Quindi, per attività commerciali come negozi, uffici, ristoranti, bar, qualsiasi attività commerciale in genere, avete la garanzia di non essere mai...

0: 80 40 46. Ripeto, 800 81 40 46, chiedete della promozione clima, è una promozione straordinaria che non potete perdere. Se poi avete tempo e voglia, visitate lo showroom, Viale Carnaro 20, zona Montesacro, oppure un altro showroom è a via Sestio Calvino 63 e a viale Marconi 312. Poi c'è il sito climanetonline.it, uno dei consigli più giusti per questo caldo, caldissimo momento dell'anno. Ah, sento già più fresco parlando di Climanet. Adesso però vi porto a fare una folle corsa senza scaldarci troppo, con i Formula 3 su RTR 99, ti ricordi?
1: Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po',

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io vuoi no. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

Formula 3 1971. A chi fosse distratto, ricordo qual era la formazione iniziale, quella originaria: Alberto Radius chitarra e voce, Tony Cicco batteria e voce, Gabriele Lorenzi tastiere e voce. Quindi grande vocalità e grande storia, perché fu l'unica band ad accompagnare Lucio.

0: R99. Ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

tempi. Beh, in una parola, anzi in due parole, sono Pino da Nieve. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo davvero di tanto tempo. Non immaginate di quand'è la canzone che arriva adesso. È del 1945, ma sembra che sia arrivata quest'estate.

0: 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo, abitazioni evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Evoli, l'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Chico Buarque, autore della canzone originale, O che sarà che sarà. Ivano Fossati, produttore, cantante, autore del testo italiano. Fiorella Mannoia come voce, e Che sarà che sarà, nell'89 ha lasciato il segno. Ma noi ci trasferiamo indietro con la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Rolling

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Quante emozioni, quanti ricordi, quanti brividi in musica raccontati con una freschezza straordinaria da questi ragazzi, per sempre ragazzi, che sono veramente degli amici carissimi di RTR 99, ti ricordo.

Anche lui è un po' una meteora, Limahl, 1984, La storia infinita, il film ebbe un successo clamoroso e anche la sua colonna sonora che siamo andati a ripescare, ma questa che arriva ora arriva da molto molto prima del tempo e ha un titolo che oggi non si potrebbe più scegliere, no? Sì, sì, c'è l'inizio con l'Ave Maria di Schubert, l'avete già riconosciuta questa versione? Fausto Leali, nel 68 si poteva

0: di Fausto Leali da quanto tempo non l'ascoltavate, Veramente un grande lavoro di ricerca nello sterminato archivio musicale di RTR 99. Ti ricordi Angeli Negri e un artista straordinario?
1: Sì.
0: Siamo molto più vicini nel tempo, 95, Prince.

0: scelta di ascolto su rtr99.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

longeva della musica italiana. Beh, è stato un bambino prodigio della musica negli anni 50 e da allora non si è mai fermato. Presentatore televisivo, attore, cantante. Ha lavorato anche però nel... ha fatto anche il venditore di bibite, eh? Sì, ne ha fatte di tutti i colori, ma soprattutto ci ha regalato tante, tante, tante stagioni musicali. E ognuna, devo dire, con le sue particolarità e la sua bellezza. Lui invece ha avuto un'unica stagione, un unico grande successo che ancora ricordiamo con gioia e voglia di vivere. Patrick Hernandez.

Sì, perché vi può capitare di dover spedire, non importa dove, un oggetto anche ingombrante e spesso e volentieri non sapete come fare. Beh, noi abbiamo una soluzione, Edgar Trasporti. Potete chiamare per avere una corrispondenza, perché Edgar Trasporti ha consulenti in tutto il mondo. Spedizioni internazionali, pratiche via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali.

0: perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione e i trasporti. Ve li garantisce ovunque, in tutto il mondo. Se volete fare un salto e fare due chiacchiere approfondite, Edgar Trasporti lo trovate all'interno di Commerce City. Prima però io farei una telefonata, 06 65 00 4225. C'è anche il sito, ovviamente, www.edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Questo non ce lo possiamo negare. Ora però, magari siamo arrivati alla fine della giornata lavorativa, abbiamo voglia di farci cullare un po' dalla musica di RTR 99, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ritroviamo questa di Eros Ramazzotti.

A te non c'è, non credo, così come non credo che si potranno mai ricreare certe alchimie nella storia della musica, come quelle create da Barry White, quando decise di dar vita a un'orchestra di impostazione, di impianto principalmente femminile, e di farci innamorare tutti della sua Love Unlimited Orchestra. Questo non è mai stato un singolo, ma è da tanto che non lo sentite. Riscopriamolo insieme oggi pomeriggio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Volpi che incontriamo ogni giorno, quanti gatti e volpi che vorremmo non vedere mai più in televisione, sulle prime pagine dei giornali, anche in ufficio, al lavoro. Ma consoliamoci anche se siamo nel traffico, perché c'è la musica di RTR 99, ti ricordi? O no? Sì, indietro nel tempo, ricordi in bianco e nero, grande fascino e la voce di Frank Sinatra. That's life.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Come faccio a non far suonare fino alla fine il pianoforte insieme alla risacca che appena comincia all'inizio del brano ci porta e ci proietta immediatamente in una dimensione di tanti anni fa e di grande emozione? Emozioni che non mancano mai su RTR 99 ti ricordi e che voi continuate ad alimentare con i vostri messaggi al 338 9900 990, la nostra linea diretta. È importante che ci scambiamo sensazioni forti. Noi lo facciamo anche grazie alla musica come questa di Steve Winwood.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Una storia d'amore che finisce, eh? Finisce a volte anche con un ciao. È il caso di questa che ci ha raccontato Vasco Rossi. Noi invece vi raccontiamo che i nostri ciao non si fermano mai. Questa è una settimana un po' particolare perché la mattina c'è Luca Casciani, poi però arriva Paolo Famiglietti dalle 10 alle 13, David Guarnieri da solo ovviamente dalle 13 alle 16 e dalle 16 alle 20 Teo Bellia. Settimana strana. Sempre però all'insegna della grande musica, dei grandi ricordi, delle grandi emozioni. Questa è una ragazza di Washington che poi è arrivata in Italia, qui da noi si è trovata talmente bene che ormai è cittadina italiana. Si chiama Amy Stewart, primo successo da

ferro per gli anglosassoni. Beh, Amy Stewart sicuramente il successo e la fortuna l'ha avuta, ma chissà se anche lui, quando portò al Festival di Sanremo questa canzone, toccò ferro, toccò legno, usò delle scaramanzie. Gli artisti lo fanno spesso. Secondo me lo fece anche Tony Renis quando presentò questa canzone.

irresistibile, ma a Sanremo del 62 non vinse. Il festival verrà vinto da Domenico Modugna e Claudio Villa con la canzone Addio Addio. Beh, voglio proprio sapere se qualcuno si ricorda di Addio Addio, ma di quando si ricordano non solo qui, ma in tutto il mondo. A proposito di canzone che non tutti ricordano, questa su RTR 99 ti ricordi? Forse non ve la ricordate. Poi vi racconto un po' di cose.

convinto che non tutti sapessero che la canzone di Samuele Bersani era una cover. Ne sono convinto anche perché la prima volta che l'ho detto ad alcuni amici che amano la musica italiana, mi hanno detto: ma no, ti pare che Cosa vuoi da me non è di Bersani? Sì, è di Bersani il testo, ma la musica è quella di Glastonbury Song dei Waterboys. Il brano originale era dell'83, si parlava della vita rurale, degli aspetti mistici e religiosi. Quella di Bersani è una bella canzone d'amore. Questa è una bellissima canzone black

0: RTR 99. Ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
12: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
11: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Oggi ci è capitato spesso di parlare di carriere musicali straordinarie, di longevità artistiche incredibili. Beh, sicuramente in questa ristretta cerchia di grandi artisti c'è Renato Zero. L'album era Zerofobia, il suo primo album di grande successo, e il cielo, lui l'ha sempre amata moltissimo, tant'è che ha chiuso quasi sempre i suoi concerti con questa canzone. Ora invece andiamo a scoprire che il cantante dei Bionic Boogie, non so se lo sapevate, era Luther Vandross.

di Bionic Boogie, una di quelle canzoni che si ascoltavano alla fine degli anni 70 con l'impianto personalizzato, perché ai tempi le autoradio non è che avessero un gran suono, eh? Oggi ci siamo un po' evoluti, ma ai tempi avevi la necessità di andare a farti montare un impiantino migliore per ascoltare la musica, e l'autoradio era importante.

0: settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Forse la canzone più romantica della carriera di Rettore, Amore Stella. Oggi abbiamo deciso di salutarci così, con gusto, con classe, con raffinatezza, ma d'altronde musica vuol dire tante infinite sfaccettature di emozione ed è quello che facciamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati alla chiusura, sono volate come sempre le ore insieme a voi e domani lo rifacciamo, sì! Lo rifacciamo sempre dalle 16 alle 20. Adesso vi lascio al jukebox vicino al mare, ma voglio farlo con una canzone che mi sembra significativa di quello che vorrei augurarvi per la serata, la notte. Vorrei augurarvi armonia, serenità, piacere, gusto, senza tempo. Perché la canzone che vi propongo per salutarci è una canzone più vecchia di me, quindi vecchissima, ma che ha ancora intenso il gusto della libertà, della semplicità e dello stile di un artista che, beh, ha lasciato veramente un segno indelebile. Vediamo se la riconoscete dalle primissime note. Sì. Io non

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia. Sul piano delle indagini iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118. A Grinzane Cavour nel Cuneese riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le parole della moglie.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo sullo stivale. Salvo sorprese, si conoscerà giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1965.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1973.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia.

0: concessionariafiori.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1986.

0: il jukebox vicino al mare sta per suonare una canzone happy.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Mm-hmm.

0: Money.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro?
4: Io avrei una FIFA.
3: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi, un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. Mille volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1978.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1980.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1969.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1990.

Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1960.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1982.

Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: ricordi. Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina.
5: Vendere i prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Primavera potremmo sposarci. E così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella virago della vicina, forse c'è un pezzo di giardino. Un dono? Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti.
3: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. E gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa alle braccia.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, un trento di rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là, chi c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratitudine.